0: adesso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 3:01.
2: Ben ritrovati a questo aggiornamento delle 3:00, rivediamo le ultime notizie. Prosegue il dialogo con la Germania sulla questione dei rimpatri dei migranti italiani, ha sentito il suo omologo tedesco. Intanto anche l'Austria sta rimandando i migranti in Italia. Dal 12 giugno scorso sono state effettuate 4 espulsioni. Nuovo appello del pontefice per costruire la pace al termine della sua ultima udienza generale. Papa Leone ha esortato a un forte e costante impegno per una pacifica convivenza tra i popoli.
3: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Harry e Meghan, con i loro figli, dovrebbero tornare a vivere nel Regno Unito entro la fine di agosto, lo dicono i media britannici. La coppia si era trasferita negli Stati Uniti a marzo 2020 col figlio Archie, che all'epoca aveva quasi un anno, e in California era nata la seconda figlia Lilibet. Questo è tutto, a risentirci alle 4.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4:00.
2: Benvenuti a una nuova edizione delle news. La sicurezza deve tornare a essere una priorità perché la paura della criminalità riguarda direttamente la vita delle famiglie. Servono più tutele per i cittadini e stop all'immigrazione illegale. Lo dice il senatore della Lega Andrea De Bertoldi.
3: La microcriminalità è anche connessa all'immigrazione illegale e clandestina e per questo ci vuole un impegno anche a livello europeo.
2: In Indonesia una nuova forte scossa di terremoto magnitudo 5.9 ha colpito ancora la regione di Flores a pochi giorni di distanza dall'ultima. L'allerta tsunami è rientrata. Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna. 6 anni dallo strappo con la famiglia reale, i duchi del Sussex si trasferiranno entro fine agosto in una residenza privata fuori Londra. Re Carlo III è stato informato della decisione e lo status dei due rimarrà quello di privati cittadini. Grazie per averci seguiti e appuntamento alla prossima edizione del Giornale Radio.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
1: Sono le 4 e 59.

0: è stato multato per 8,82 miliardi di yuan, circa 1,3 miliardi di euro. Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2030. Sono davvero contento, ha detto il pilota di Formula 1. Abbiamo le persone migliori e non vedo l'ora di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare di nuovo al vertice. Questo rimane l'obiettivo finale per cui tutti noi abbiamo lavorato e che continueremo a perseguire. Dicendo infine, spero che riusciremo a regalare ai tifosi un addio speciale per l'ultima gara. Con Madison Pictures, nelle sale cinematografiche italiane viene distribuito Valensole 1965, cronaca di un incontro ravvicinato, diretto da Dominique Filol. Si rifà ad uno dei casi UFO più discussi mai registrati in Francia, ma non è centrato su un contatto extraterrestre, piuttosto sulla frattura che l'evento può generare nella vita di una persona comune e nel suo ambiente sociale. E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Sorriso.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.

0: Imbarcatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Agli amori finiti, alle storie passate, ai giorni vissuti nelle giornate colorate. La chiamano nelle favole la maledizione dell'amore, dove sei veramente amato ti si chiuderà per sempre il cuore. C'è una cosa che puoi fare: non restare ad aspettare, ma tornare su quel fiore

0: Sono le 6:02.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecnogym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso. Radio Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: è più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 7:05.
9: Radio Sorriso Traffico.
10: Buongiorno, c'è coda per lavori in corso sulla A24 tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sulla A12 Roma Civitavecchia sono segnalati animali sulla strada tra la barriera Aurelia e lo svincolo di Civitavecchia Nord in direzione della statale 1. Sulla A

0: 52, tangenziale nord di Milano, c'è un veicolo fermo in avaria tra Monza Sant'Alessandro e allacciamento con la A4. È tutto, buon viaggio.
1: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso!
8: È il momento di... Ma che bella giornata!

Eccola qua, suonatissima, Manuel Petty su Radio Sorriso, sempre più giovane che mai. Buongiorno, buongiorno da Massimiliano in compagnia mia fino alle ore 9. In questo bel fresco venerdì 21 agosto 2026, qualche nube, ma insomma è passata, ieri sera almeno qua è passata, non ha fatto grandi disastri, tanto vento, tanta acqua, ma una mezz'oretta, un'oretta forse di acqua intensa. Poi è tutto passato, quindi insomma spero bene anche dalle vostre parti, ci mancherebbe, perché bisogna stare attenti con questi temporali all'ultimo minuto, no? A parte che era tutto previsto fortunatamente dalle previsioni. Va bene, ma a parte questo, rimarrete in compagnia mia per due orette, quindi fino alle ore 9 in sostituzione di Giovanni Zani questa settimana e anche la prossima, quindi già ve lo metto in preventivo che mi sentirete anche la settimana prossima, quindi non preoccupatevi, ci sarò. E un'altra cosa volevo ricordarvi, ricordiamo il numero della musica per le vostre richieste e le vostre dediche: 345 48 45 663. Poi attorno alle meno un quarto alle 9 lanceremo l'argomento del giorno e subito dopo Fabio Corazza e l'Allegra Domenica di Joselito andremo anche a leggere i primi tre segni zodiacali ed iniziamo con la musica. Arriva lui, Fabio Corazza, che salutiamo. Ciao Fabio. Questa bella canzone che si intitola A mano a mano.

0: Joselito.
1: Allegra domenica.
0: Che bella. Allegra domenica, il titolo di questa canzone. 7:20, ancora in diretta su Radio Sorriso fino alle ore 9. Iniziamo con i primi tre segni zodiacali. Scusate, un colpo di tosse. Ariete, sotto il profilo economico, la situazione appare critica. Tenderete di esagerare nelle spese, non resisterete alla tentazione di prenotare viaggi o acquistare nuovi capi d'abbigliamento. Non male, il settore affettivo con Venere positiva. Toro, la luna nel segno opposto renderà il venerdì difficile a voi e a chi vi starà accanto. Non peggiorate le cose, tenete a bada la vostra insofferenza. Il momento vi vedrà involontari protagonisti di disguidi e contrattempi cui dovrete far fronte. Gemellini, oggi... Aspetta. Che mi si appare una pagina che mi chiude la prima riga. Oggi si prepareranno questioni di denaro e di lavoro da cui saprete uscire illesi. Più che tra un'intransigenza dovrete sfoggiare una certa astuzia che vi ricompenserà più concretamente se vi sono in gioco questioni cavillose e burocratiche. Quindi, bene, i primi tre segni se ne sono andati. 345 48 45 663 per le vostre richieste, le vostre dediche, i vostri saluti. E adesso andiamo con Omar Codazzi. Arriva lui con Rapsodia.

questo sì, oh, questo sì che è un bel petardo. Cuori agitati, Omar Lambertini per svegliarci alla grande. 7:29, siamo in super ritardo, portate pazienza, ma oggi è così. Cancro, le stelle avranno l'effetto di potenziare al massimo le facoltà più vitali e propendenti della vostra simpatia. Particolarmente frizzante sarà la profondità amorosa, con un po' di vivace sensualità per i nati nella seconda decade. Leone, saprete gestire con abilità i vostri impegni e sarete particolarmente abili nelle attività creative e intellettuali. Mercurio e Sole vi faranno l'occhiolino e chissà che tra tante amicizie che vi circondano non ne salti fuori una speciale. Amici della Vergine, Venere è favorevole e nella serata, con il supporto di una bella luna, organizzate una gita romantica con la persona amata. Buone anche le prospettive per i single, che avranno modo di conoscere persone interessanti e affascinanti. Nuovi amori sono all'orizzonte. Molto bene, andiamo con Polka Maya, orchestra Katy Piva, e poi ci fermiamo per i consigli commerciali. Ricordiamo sempre i numeri della musica: 345 48 45 663. Prima o poi andrò anche a leggerli.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Stai organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Eppure soffia. Quanto ha soffiato ieri il vento. Vabbè, l'orchestra Caramel, un pezzo del, almeno registrato qui da noi nel 2013. Andiamo avanti con l'oroscopo alle 7:39 minuti. Bilancia, è meglio concedersi una pausa di riflessione per mettere a punto progetti da realizzare in altri tempi. Una strana gelosia fa di nuovo capolino nel vostro cuore e l'insofferenza del partner non fa che confermare i vostri presentimenti. Scorpione, i pianeti in dissonanza potranno rendere evidenti i lati meno gradevoli del vostro carattere. Assillanti da problemi quotidiani, tratterrete con molta disinvoltura chi vi sta intorno. Organizzate una serata con gli amici, servirà a chiudere in tranquillità la giornata. Amici del Sagittario, la luna sarà favorevole rendendovi molto piacevoli. Coinvolgerete gli amici con un turbine di iniziative, anche con il partner l'intesa non sarà male, tuttavia Venere dissonante potrebbe indurvi a cercare nuovi stimoli esterni alla coppia. Molto bene, andiamo avanti con la musica. Arrivano loro, il grande evento con Mamma mia mamma, un bellissimo valzer.

Eccole qua, Bocce Barbera su Radio Sorriso, Marco Buccio e Francesca Melzani su Radio Sorriso, più giovane che mai. Andiamo avanti con gli ultimi tre segni zodiacali. Credo di non averne saltato nessuno oggi. Sagittario, la luna sarà favorevole rendendovi molto piacevoli. Coinvolgerete gli amici in un... No, questo qua l'ho già letta, aspetta. Capricorno, acquario, pesci, sì dai, mi mancano. Portate pazienza. Il cielo odierno pone l'accento sulle questioni economiche. Godetevi questi ultimi giorni di vacanza e poi pianificate una tabella di marcia su come portare avanti i vostri progetti per migliorare la vostra situazione lavorativa. Venere vi renderà distratti. Aiaiaiaiai. Acquario, con la luna non più ostile, ci sarà per voi un ampio miglioramento nell'amore e nella vita di coppia che vi regalerà piacevolissimi momenti con la persona amata. Giornata importante anche per chi ha una storia d'amore iniziata da poco tempo. Ultimo segno di questo venerdì 21 agosto 2026, pesciolini. I pianeti vi trasmetteranno nuova esuberanza e passionalità e vi aiuteranno a rafforzare l'intesa con chi amate. Potrebbe affiorire dentro di voi l'esigenza di affrontare nuove esperienze o viaggi fuori dagli schemi abituali. Avete capito, pesciolini? Bene, andiamo avanti con la musica. Arriva lei, Patrizia Ceccarelli, con Resta Qui.

0: Hola, viva la leva! E ho detto leva. Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno.
0: Che bello vederti qua. Sai che ieri mi sei un po' mancato?
1: Sì. Immagino, guarda.
0: No, mi sei mancato perché sai tanto, il no, beh, non ho, non ho pianto, ci mancherebbe altro, però insomma il nostro feeling quotidiano, sì, mattutino, sì, mattiniero, sì, eccetera eccetera, mi è un po' mancato. Scusa se ti dico le cose, sono sincero, cioè, guarda, ti dico le cose e non ti va bene. Parliamo di quell'altra roba là, non ti va bene? Cioè, voglio dire, di cosa vogliamo parlare oggi?
1: Hai una dedica, devi fare dei saluti.
0: Vabbè, no, sì, devo salutare un sacco di persone.
1: No,
0: che allora. Iniziando da Sassà di Trieste, che mi manda un super cuore, ciao Sassà. Poi buongiorno e buon weekend l'amica Raffaella. Poi abbiamo anche due messaggi da sentire. Il primo è questo. Sentiamolo.
2: Ciao Max.
0: Ciao.
2: Buon venerdì a te e a tutti i sorrisini. Ciao.
0: Grazie. Venerino di Cerea, era in passeggiata alle 5:40. Pensate bene, che bello. Poi abbiamo anche Aurelia, che non manca mai.
3: Non sei un uomo di spirito. Ciaone.
0: Cioè, a te una che ti dice non sei un uomo di spirito, cosa gli risponderesti?
1: Niente.
0: Come niente? Devi ribattere. No. Spirito divino.
1: Divino.
0: Vedi, lo spirito divino va benissimo. Va benissimo. Ha paura. Vieni qua Giovanni. Hai finito sto benedetto caffè? L'avrai pur finito, sarà pur freddo.
1: È finito.
0: Che ore fai oggi? Dimmi.
1: Dalle 9
0: a mezzogiorno.
1: No.
0: All'una.
1: Alle 11.
0: Alle 11? Ma non fai la combo con la Iris oggi?
1: Ma
0: anche
1: non,
0: un'oretta?
1: Non lo so neanche. Cioè non
0: ieri mi sembrava che mi avesse detto che facevi un'oretta
1: allora
0: combo.
1: Facciamo un'oretta insieme.
0: Vabbè, non lo so. Non lo fatto so sta che andiamo con Voglia di Mare. Tu sei stato al mare quest'anno?
1: No,
0: ah,
1: sì,
0: andrai in ferie la settimana prossima. Bene, allora te la dedico tutta. Voglia di Mare, Danimos Band. Poi ci fermiamo per i consigli commerciali.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console.

0: Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Sorriso. Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 8:02.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Europa divisa sulla fronte migrazione. Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle richieste d'asilo. Nel 2025 i cosiddetti dublinanti sul territorio dell'Unione erano 111.000. Dopo settimane di afa, il maltempo ha fatto irruzione nel nord Italia con temporali e grandine. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. In Toscana 18.000 fulmini in poche ore, solo ieri 40.000 in Liguria. In Trentino una colata di detriti alta 2 metri blocca la Val Genova, allagamenti in Friuli. A Torino scoperta dalla Guardia di Finanza una ingente truffa sulla bonus facciate, sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro e arrestati due coniugi. La coppia, titolare di una società dedita all'amministrazione di condomini, emetteva fatture false per lavori edili mai eseguiti. Tennis, Cobolli continua il cammino nel Master 1000 di Cincinnati grazie al successo ai danni di Paul, battuto in rimonta dopo 3 set. Il romano accede così in semifinale. Al via oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto. Calcio, pari senza reti nell'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Sorriso!
10: È il momento di A Pieno Ritmo!
3: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era anche il nostro direttore Alex So con la radio alle 8.09 e buona seconda ora in compagnia di Massimiliano in questo venerdì 21 agosto 2026. Molto bene, andiamo a salutare anche Lina di Conegliano che purtroppo mi ha richiesto una canzone che è andata ieri e vediamo un po', metti allora concerto per voi, vediamo se posso mettertela più che volentieri. Poi andiamo a salutare anche l'amico Andrea, andiamo a salutare Marzia di San Martino Buonalbergo che mi scrive: ciao Massimiliano, volevo salutarti, sono Marzia di San Martino Buonalbergo, provincia di Verona. Salutiamo anche l'amica Raffaella di Asolo e Sassà, l'avevamo salutato prima. Andiamo adesso con Brontolona, Magri Lisoni, e questa canzone la dedico a tutte le brontolone all'ascolto. Lo so che ce ne sono tante.

0: anni. Togna tuo disco su Radio Sorriso, cantava Ron, 8:20 e siamo sempre in diretta da Via Mimose 12, Castelfranco Veneto, Treviso. Andiamo a salutare anche l'amica Sandra di Gemona del Friuli che ci augura una buona giornata. Pronti a salpare per una nuova avventura? Buongiorno. Buongiorno, sì. Ricordiamo il numero della musica, dai, per le vostre richieste e le vostre dediche, anche con la vostra voce, quindi potete essere voi protagonisti della vostra dedica o della vostra richiesta. 345 48 45 663. Dovevo ricordarvi un paio di cose. Sì, una cosa importante, che domenica 23 agosto dalle 21:30 saremo in diretta con l'orchestra di Renzo Biondi direttamente dal Tivoli, quindi potete ascoltare tutto l'evento dalle ore 21 in poi su Radio Sorriso, quindi è una bella cosa, eh? Andiamo adesso con la patatina, arriva lui, Gianni Drudi e i Gemboy.
1: Meine Damen und Herren, Madame, Monsieur, Signore e Signore.

0: Eh sì, scusate, ma avevo un'incombenza e non potevo non andare. Allora, volevo ricordarvi, prima dei consigli commerciali, che il 27, 28 e 29 novembre effettueremo il primo Ballando in Slovenia. Che cos'è questo evento? È un evento bellissimo, è un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, perché appunto si svolgerà a novembre, tra atmosfere storiche come Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. Che cosa include tutto questo? Un viaggio in pullman con la partenza da Padova e passa attraverso i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti in hotel 4 stelle al Perla Resort con sistemazione in camera doppia, visita guidata alla città di Lubiana e al lago di Bled, trattamento quindi di mezza pensione, prima colazione e cena, due serate di musica a ballo con Alex So, il nostro direttore, e ospiti a sorpresa. Chi vorrà poi potrà fermarsi anche a fare un tentativo di vedere se gli cambia la vita una tappa al casinò. Avrete sempre un accompagnatore dell'agenzia per informazioni sul posto e è compresa anche la polizza sanitaria. Tutto questo a €449 a persona, ma questo prezzo vale fino a fine mese, quindi fino al 31 agosto avete questa possibilità a €449. Chiamatelo 0423 7367, orario ufficio 9:13, 14:18. L'agenzia è Prima Rete Viaggi e Vacanze.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a €42, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Sorriso.

Marianna Lanteri, parlami d'amore con questo bel moderato. Ci ha portati le 8:43 minuti. Stiamo anche concludendo le due ore assieme, ma non preoccupatevi. Ah no, sì, preoccupatevi, perché oggi non so se garantirò la presenza da mezzogiorno alle due. Non lo so, vediamo come mi gira, vediamo come, visto che dovrebbe esserci Giovanni e Iris che mi sostituiranno, perché Tiziana oggi è in ferie. Quindi vabbè, comunque non so se garantirò le due ore da mezzogiorno alle due. In caso, e questo è sicuro, lunedì prossimo sempre dalle 7 alle 9 per tutta la settimana. Allora, vediamo un po'. Mario di Gazzo Veronese mi scrive: una pioggia d'estate è più preziosa di ogni cosa. Buongiorno, ciao caro Mario. Poi vediamo un po'. Buongiorno sorrisini, sono Elsa di Incona. Per favore, mi fate ascoltare la canzone di Federica Cocco, Aspettami lì, scusate se disturbo. Buona giornata. Non disturbate mai, ascoltatori, ci mancherebbe, anzi ci fa piacere se ci richiedete la vostra canzone preferita e fare anche le vostre dediche al 345 48 45 663. Allora, andiamo con O che calor, una nuova produzione di Matteo Tarantino in versione baciata, e poi andrò a cercare la canzone di Federica Cocco per accontentare Elisa. A dopo!

0: si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: Dai, caro Massimiliano,
2: ancora qua.
1: Ti aspettavi Tiziana? Ancora e invece tu. Sono arrivato io.
2: Sì. Infatti ho detto arriverà Tiziana, ma si è trasformata Tiziana, in Giovanni.
1: Detto, ragazzi, ciao.
2: Non sono proprio sensitivo.
1: Io me ne vado, dai Massimiliano. Massimiliano, ma perché?
2: Vedi che te rischi.
1: Guarda che piove.
2: Lo so, sono anche in scu. No.
1: Te la cerchi, vedi. Argomento del giorno, vai, leggi.
2: Ma aspetta che devo mettermi gli occhiali. A volte basta davvero poco per sentirsi meglio?
1: Sì.
2: Leggi tu quelle piccoline perché non ci arrivo, dai.
1: E voi fai
2: la Tiziana.
1: E voi ascoltatori di Radio Sorriso, qual è la piccola cosa che fate per voi stessi e che vi rimette subito di buon umore? Raccontatecelo, io venire da Massimiliano Lavattina.
2: Piccola o grande cosa, però. Sì, potrebbe essere anche grande la cosa che tu fai, che tu cerchi.
1: Qual è la cosa che fate? Facciamola così.
2: Per renderti felice o per farti star meglio? Sì. Entrambi.
1: Sa tu? So, andare in bici, andare in palestra, magari altro.
2: Sì.
1: Che non sappiamo.
2: Andare in bici e andare in palestra sono cose che mi rendono felici.
1: Comprare qualcosa per me. Vado a comprare.
2: Uno ha la possibilità, sì.
1: Infatti.
2: Tu sei. Essendo genovese, conoscendo i genovesi che hanno le braccette corte, lui è diverso. È diverso perché lui è molto abbondante. No, è vero. Lui offre caffè a tutti la mattina, anche stamattina. Anzi, se qualche ascoltatore è in passaggio via Mimose 12, si ferma, suona il citofono e Giovanni finché qua offre il caffè a tutti.
1: Sì, offro il caffè.
2: Poi arriverà anche Porchetta Manetta con del pane. Oggi è venerdì, dobbiamo fare un po' di autogestione,
1: perché,
2: no?
1: Perché è ispirato oggi, quindi Massimiliano è così. Vabbè, quindi niente.
2: Quindi l'argomento del giorno è
1: che fate per rimettervi di buon umore.
2: Può essere anche cioè un gesto fisico.
1: Fisico, sì, dai. 345 48 45 663 per le lamentele, poi te le
2: mando. Allora io voglio. C'è il direttore all'ascolto.
1: No,
2: vabbè, gli manderò la registrazione. Allora, caro Alex, io vorrei fare almeno una volta a settimana, da mezzogiorno alle 2 con Giovanni. Come facevo una volta con Carlotta, che era il mercoledì, che poi mi è stato tolto. No, io voglio fare, chiedo proprio, manderò una mail, una giornata, cioè da mezzogiorno alle 14 con Giovanni, una volta a settimana, non sia sabato o domenica,
1: ferie,
2: ovviamente.
1: Però, fammi riposare.
2: Potremmo pensarci sopra.
1: Va bene.
2: Sai che cagnara che salterebbe fuori?
1: Non lo so, ho paura.
2: O gattara.
1: Sono qui che ho paura di cosa tu puoi dire da un momento all'altro, quindi non vedo l'ora che tu schiacci invio.
2: Meraviglioso.
1: E
2: allora ci salutiamo. Non garantirò da mezzogiorno alle 2.
1: Beh, per forza.
2: Perché ma gli avevo accennato che vediamo, potrebbe essere una sorpresa.
1: Tiziana, se non ci sei tu, chi c'è?
2: Cioè, ci sei sono tu io. E la Iris.
1: Andiamo avanti fino alle 2.
2: Ci sei tu un'ora fino a mezzogiorno.
1: E poi la
2: Iris. Fino all'1. E dall'1 alle 2. Vabbè, non importa, qualcuno sicuramente ci sarà. Buon weekend, ci sentiamo la settimana prossima.
1: Lunedì.
2: O forse anche nel primo pomeriggio. Lunedì,
1: non so.
2: Sì.
1: Lunedì.
2: Ci sei
1: lunedì.
2: Certo.
1: Allora.
2: Andiamo con Lorenzo Polidori.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Il via libera del CDA di Monte dei Paschi di Siena alla strategia dell'amministratore delegato Lovaglio non sarebbe stato unanime. Il prossimo 29 agosto l'assemblea dei soci. Il piano prevede una doppia operazione su Banco BPM e Banca Generali per costruire un'alternativa all'offerta lanciata da Intesa sulla Gruppo Senese. Maltempo al nord e al centro, Lombardia e Toscana, le regioni più colpite in queste ore con frane, esondazioni e migliaia di fulmini, strade e ferrovie interrotte, frazioni isolate.

0: il presidente Mattarella e la premier Meloni. Tennis, Cobolli soffre ma si aggiudica la semifinale a Cincinnati. Il romano supera lo statunitense Paul in 3 set nei quarti di finale del Master 1000. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Lidl, anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

Massimo Andreotti con la Gazzaladra, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno, buongiorno amici, bentornati. Siamo qui sempre su Radio Sorriso, prima con A Pieno Ritmo, poi con Farfalle su Due Ruote, a tenervi compagnia fino, beh, fino alle ore 12, boh, fino alle 11, non lo so in realtà, sono dirette un po' così, un po' dove gli orari li allunghiamo, li accorciamo. Comunque, quello che è sicuro è che potrete richiedere quelli che sono i vostri brani preferiti al 345 48 45 663 per i vostri SMS, WhatsApp, per le vostre note vocali, oppure lo 0423 736680 o 736681. Logicamente oggi abbiamo un bel argomento, vi chiediamo qual è quel gesto che fate, piccolo o grande che sia, per sentirvi meglio quando magari sono giornate un po' così o quando avete il periodo un po' così. Io ho detto il mio: acquistare qualcosa per me, farmi un regalo, che sia piccolo che sia grande, ma farmi un regalo. E magari qualcun altro mi racconterà qualcos'altro, logicamente, quindi scambiamoci anche queste belle cose e anche magari qualcuno può trarre qualche consiglio. Intanto però partiamo subito anche con quelle che sono le vostre richieste musicali. Vado a salutare l'amico Mino che dedica a Laura di Padova questo bel brano. Arriva la bella voce di Omar Codazzi con Occhi di Mare, e tra poco avremo anche Raffaello della BM Steel qui con noi, sempre con i suoi importanti tanti consigli. Tra pochissimo vengo a leggere i vostri messaggini, ma intanto raccontatemi. 345 48 45 663, vi aspetto sempre qui su Radio Sorriso.

0: Buongiorno, buona giornata amici cari. Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria. Qualcuno dirà, è arrivato anche lui, che cavolo, amici. La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BMST, io sono così, sono Raffaello della BMST da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 035 83 17 91. Musica e a dopo.
1: Pick up

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello, il bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima.

0: con Marianna Lanteri e un mondo a colori. Abbiamo accontentato esattamente l'amico Frank da Vicenza. Ciao Frank, una buona giornata, saluto e do il buongiorno all'amico Beniamino da Silea. Ciao Beniamino, e non solo, a Fiorella da Motta di Rivenza. Buongiorno. Una piccola cosa che faccio, scusate, per sentirmi bene, è sentire un'amica, un amico ogni giorno, una persona diversa che non vedo da un po'. Allora ho piacere di sentire e mi fa stare bene. Poi ci scrive: ciao ragazzi, il 24 spero di vedervi ad Altivore come l'anno scorso con Pietro Galassi. Ma guarda, ti do uno spoiler, dovremmo esserci sicuramente. Quello che è sicuro è che il 23 agosto Radio Sorriso è presente ad Altivore, per l'appunto, quindi domenica in diretta, e vi proporrà la diretta proprio dalla saga di Altivore dell'orchestra Renzo Biondi dalle ore 21:30. quindi qui su Radio Sorriso vi aspettiamo per portarvi questa bella serata anche qui in radio. E vado invece a salutare l'amico Andrea del Zero Branco, che a proposito di cose da fare che ci fanno stare bene, beh, sentiamo.
1: Ciao Massimiliano carissimi. Ciao Giovanni.
0: Ciao.
1: Caro,
0: buongiorno.
1: Allora, la cosa che mi sta a star bene è quella di mangiare al massimo una volta al mese, ogni tanto,
0: sì,
1: una torta intera oppure pastine a volontà.
0: Ah,
1: e
0: però
1: questa è la cosa che mi fa stare bene.
0: Hai capito?
1: Ecco. E dopo volersi bene, volere bene a tutti.
0: Hai capito?
1: Con questo vi auguro una buona giornata.
0: Una torta
1: e un bacione
0: intera. Vabbè, dai, complimenti. Sì, beh, giustamente ogni tanto un buon dolce ci cambia anche la giornata. Si continua con la musica. Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, una bella cumbia dal titolo Megan.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
7: 48 45 663
6: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
14: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Sorriso!
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Marco e il Clan con Una come te, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vi ricordo che grazie al gruppo editoriale Bagutti e a B-Record, Radio Sorriso quest'estate vi porta in tanti begli eventi e vi porta in diretta proprio gli eventi su Radio Sorriso. Allora ricordiamo i prossimi tre: il 23 agosto, proprio diretta dalle ore 21:30 con l'orchestra Renzo Biondi da Altivole Treviso, e poi il 25 agosto diretta sempre dalle ore 21:30 con Marco e il Clan da Camponogara, provincia di Venezia, e il 29 agosto con Gianmarco Bagutti, e attenzione perché saremo in diretta da Cherubine, provincia di Verona, e attenzione perché in questo caso Radio Sorriso cura il prespettacolo, quindi tanto divertimento targato Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora non perdetevi le nostre dirette, ma passateci anche a salutare in questi eventi, magari se andate a ballare, a divertirvi, perché a noi fa sempre piacere. Buongiorno e buona giornata all'amica Virginia da Rossano Veneto, buongiorno a Giuliana da Montichiari, provincia di Brescia, ciao Giuliana, un abbraccio a Luigina da Morgano e non solo, saluto la Luciana di Tessera, mi dice: beh guarda, io quando sono un po' così accendo la radio, se no chiamo i miei figli, loro mi sanno, vabbè, questi sono piccoli gesti, però noi oggi vi chiediamo anche un gesto che magari fate voi, non so, qualcosa, non so, acquistare qualcosa, prepararvi un piatto, il vostro piatto preferito, o andarlo a comprare, andare fuori a cena o a pranzo, mangiarvi una torta intera, come ci diceva l'ascoltatore prima. Beh, raccontatelo a Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Matteo Tarantino con La Badante, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora vado a salutare l'amico Michael da Medole. Vorrei chiedere alla Badante, grazie mille, un saluto a Ronnie, allora un abbraccio a tutte e due, un saluto forte e una buona giornata. E poi vado a salutare anche l'amica Claudia Di Mel, un abbraccio a Claudia. E poi Sasha da Trieste, scusi, ma un gesto per dimostrare affetto? Beh, non so, anche, ma in realtà oggi non chiediamo gesti per dimostrare affetto, oggi chiediamo un gesto, un qualcosa che fate per cambiarvi la giornata, per cambiarvi l'umore. Piccolo grande che sia, non so, può essere una piccola coccola, no? Tutti abbiamo bisogno un po' di rimetterci in alcune giornate il buon umore, allora magari... come dire, dobbiamo andare a fare una piccola coccola, un piccolo gesto, non so, io per esempio vado a fare shopping, a me avete di buon umore, sarà solo classico, sa? Però magari qualcuno dice, oh, io ascolto una canzone, non so, faccio un disegno o mi dedico alla mia passione, dipende assolutamente. Quindi questo è l'argomento del giorno, raccontato alla Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure al 0423 736680 o 736681. Intanto si continua con la musica. Arriva Diego Zamboni con Rimani qui, sempre qui su Radio Sorriso.

0: Omar Lambertini con Guapo Loco, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a sentire l'amica Gianna di Villorba cosa ci racconta.
1: Ciao Giovanni.
0: Ciao Gianna. Ciao.
1: Per me è importante anche un semplice messaggino quando specialmente la giornata triste, un messaggino mi rallegra subito la giornata. Grazie. E se puoi mi fai ascoltare una canzone di Philadelphia. Ciao ciao e buona diretta.
0: E allora dai, vediamo se riesco a cambiare la giornata, anche se vabbè, perché spesso con una canzone, o dedicandosi una canzone, o dedicando una canzone, si può cambiare anche l'umore. E allora arriva la voce di Raffaele, ex cantante dell'orchestra Philadelphia, con Eros Ramazzotti Mix.

0: il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Sorriso.
1: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Sono le 10:04.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buongiorno, le ultime notizie del Veneto. Facciamo rumore perché il silenzio protegge chi fa del male. Amiche, sorelle, compagne di banco, conoscenti, tanti cittadini, ieri sera in 300 a Campo Nogara nel Veneziano, hanno manifestato con una fiaccolata in ricordo di Tania Terrin.
12: La Giunta Veneta ha aggiornato e rilanciato il tavolo tecnico di coordinamento regionale per i sottoprodotti e il tavolo di riferimento per gli end of waste, adeguandone la composizione al nuovo assetto organizzativo. Ai tavoli parteciperanno fra gli altri ARPAV, UPV, Camere di Commercio, le quattro università venete e le associazioni di categoria.
11: Mostra del cinema di Venezia. Susan Sarandon ha presentato il trailer appena uscito di The Echo Chamber, diretto da Andrea Pallaoro. Interpreti Luca Marinelli, Alicia Vikander con la stessa Sarandon. Il film sarà presentato alla 83esima mostra del cinema di Venezia. Sarà poi nelle sale dal 10 settembre. Film che adatta l'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, scritta con Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi.
12: Grazie per averci seguiti. A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Radio Sorriso, linea richieste. 0423 73 6680.
13: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
14: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
13: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
17: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: il momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
2: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le edizioni musicali Vocal Sound che ci fanno partire in questa seconda ora insieme con Demis e la sua Entusiasmo, sempre qui su Radio Sorriso. Bentornati, farfalle su due ruote con Giovannino fino alle ore 12. Ancora tanti bei messaggini che stanno arrivando al 345 48 45 663 rispetto a quello che è il nostro argomento del giorno. Lo sapete che su Radio Sorriso ogni giorno facciamo una domandina o vi portiamo in un ricordo, vi facciamo tornare indietro nel tempo e ricordare qualcosa. Oggi vi chiediamo qual è quel gesto che fate, piccolo o grande che sia, per cambiare le giornate storte, le giornate dove, come dire, il buonumore proprio non viene naturale. Allora magari si fa qualcosa che ci può far tornare il buon umore. Io l'ho detto, io faccio shopping, qualcuno mi ha detto mangio un dolce, qualcuno per esempio mi dice faccio una compra di altro tipo, magari mando un messaggino a qualcuno che non sento da un po' di tempo, e così questo mi fa star bene. Ma raccontatelo anche al telefono, richiedendo magari anche un bel brano allo 0423 736680 o 736681. Vado a salutare l'amica Maria Giovanna di Schio con Morena Santa Maria, Arrivederci Argentina, un bel tango dedicato a Lucia, con un grande abbraccio, un grande saluto. E tra poco vengo a fare un saluto anche a tutti gli amici dei social, perché lo sapete che Radio Sorriso è presentissima anche su Facebook e su Instagram.

I Rodigini con la voce di Monica, un bel mambo dal titolo TikTok, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Giusy da Nervese della Battaglia, che mi scrive una cosa che mi tira su nei giorni in cui sono tanto giù, e andare a comprarmi una piantina di fiori o comunque dei fiori mi risolleva un po' dai miei problemi. Un abbraccio a tutti voi. È vero, molte persone vanno a comprarsi dei fiori o comunque una piantina proprio per, come dire, andare a tirarsi un po' sul morale, ecco. Buongiorno all'amico Loris da Mestrino, buongiorno. E poi vado a salutare anche, invece, vabbè, ora tra poco poi vado ad accontentare l'amica Fiorenza, ma intanto devo accontentare chi mi ha richiesto Madonnina degli Alpini, Marco il Clan, l'amico Tony da Ariano Polesine, e subito dopo i Valentinos con Tierra, sempre qui su Radio Sorriso.

I Valentinos con Tierra, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare esattamente l'amica Roberta da Maleno di Piave, che vuole fare tanti auguri ad Alberto Crepaldi, e poi tra poco li facciamo. Vi ricordo anche i nostri social, le nostre pagine, dove potete fare gli auguri anche proprio ai nostri artisti. Ma vado a salutare l'amica Fiorenza, e vorrei dedicare al mio amore, così mi scrive Fiorenza, Marco, una canzone di Marco Dazzi. Ti abbiamo selezionato Notti da Gadir, sempre qui su Radio Sorriso, e tra poco continuerò a leggere i vostri messaggini. Dai, raccontatemi cosa fate in quelle giornate che partono male, in quelle giornate dove l'umore è storto, dove la giornata non va bene. Cosa fate? Prendete, c'è un gesto, piccolo o grande che sia, che fate? Raccontate alla Radio Sorriso, 345 48 45 663. Intanto ho Marco Dazzi.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking Padova.net 0423 73 66 12.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Renato Disco con Moglie Voglia sempre qui su Radio Sorriso. Io devo fare degli auguri esattamente a Marika, che oggi fa il compleanno, quindi auguri Marika, auguri da parte della nonna Luigina, il nonno Bruno, e poi auguri anche, siete in tantissimi, a zio Rodolfo, Ellis, Ambra, e poi Masha, e poi ancora, vabbè, tutta la famiglia in poche parole. Assolutamente un grande abbraccio anche da parte nostra, i suoi primi 23 anni, quindi auguroni, auguroni, auguroni anche da tutta Radio Sorriso. Ti festeggiamo con questo brano, uno dei brani del momento, dell'estate, l'abbiamo ballato, riballato e triballato, Fast Cars and Super Stars, sempre qui su Radio Sorriso. And

Giorgio Te Amo, Peligro, Daniela Cavanna, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare chi mi ha richiesto proprio questo bel brano, assolutamente. Un saluto all'amico, agli amici Valentina e Brunetta da Conselve, grazie tante. Questa canzone per mia moglie Brunetta è attualmente ferma, vabbè, non sta troppo bene, però ci ascolta, quindi un abbraccio a Brunetta. Ciao Brunetta, un augurone di una prontissima guarigione. Vado a salutare invece l'amica Maria che mi richiede Matteo Bensi con Occhi Neri, e subito dopo arriva Daniele Desideri con La Greca, sempre qui su Radio Sorriso.

Daniele Desideri con la Greca, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare adesso invece gli amici Raffaele e Agostino di Jesolo, che a maggio hanno compiuto i loro 62 anni di matrimonio. Ragazzi, complimenti, perché è un traguardo bellissimo, e complimenti, dovreste dirci qual è il trucco per arrivare a 62 anni di matrimonio, perché veramente sono tanti anni ed è bello, questo assolutamente. Vi festeggiamo con 50 primavere, perché 62 primavere non l'hanno ancora fatta, però Michele Rodella, festeggiando il vostro amore, facendovi ancora tanti tanti auguri anche da parte di tutto lo staff di Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Sono le 11 e un minuto. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
6: Le news della redazione, buongiorno. L'assessore regionale allo sviluppo economico del Veneto, Massimo Bitonci, ha illustrato in commissione consiliare lo schema di intesa definitivo tra Stato e Regione in materia di professioni. Con questa intesa, ha detto, il Veneto compie un altro passo concreto verso una piena autonomia. Potrà istituire e disciplinare professioni di rilievo regionale legate alle vocazioni del territorio, in primis il turismo.
7: Prima campanella del nuovo anno scolastico in Veneto, giovedì 10 settembre. Le vacanze 2027 cominceranno invece il 12 giugno. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, la chiusura è prevista per il 30 giugno 2027.
6: La Giunta Veneta ha aggiornato e rilanciato il tavolo tecnico di coordinamento regionale per i sottoprodotti e il tavolo di riferimento per gli end of waste, adeguandone la composizione al nuovo assetto organizzativo. Ai tavoli parteciperanno fra gli altri ARPAV, UPV, Camere di Commercio, le quattro università venete e le associazioni di categoria.
7: Grazie per averci ancora una volta seguito, a risentirci più tardi.
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso!
5: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo Lara Agostini per questo bel brano Immagina. Vado subito a salutare in questa terza ora insieme l'amico Giuseppe da Treviso, che mi richiede I Folk e Ti Trai con La Colpa Fu, e subito dopo continuerò con l'amico Giorgio invece di Ronco all'Adige, che mi richiede Lacrime d'Argento nella versione proprio di Pietro Galassi. Saluto anche l'amica Anna di Taggini sopra Villa Franca Padovana, e vado a salutare anche l'amico Savio dal Brasile. Un abbraccio caro Savio e un saluto fortissimo e buenos dias. Che tempo fa in Brasile, Savio? Raccontaci. Beh, qua piove, e per una volta lo dico con vera contentezza, piove. I Folk e Ti Trai con La Colpa Fu.

0: Pietro Galassi con Lacrime d'Argento, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno Iris.
1: Buongiorno Giovannino, buongiorno Sorrisini.
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie. Piove.
0: Piove finalmente, mi verrebbe da dire. No, non so, io dico piove finalmente.
1: Beh, se piove così sì, va bene. Se deve fare danni no.
0: No, infatti, viene a piovere così come sta piovendo in questo momento. Buongiorno all'amica Rita di Maniago, un grande saluto. E poi salutiamo anche l'amica Fiorella da Verona. Un saluto, perché anche lei a Verona ha detto che piove, si è bagnata uscendo. Allora ho detto, beh, però va bene così, ha detto, va bene così la pioggia.
1: Sì, io ieri sera vedevo persone che stavano sotto la pioggia tranquillamente, come
0: sì, ormai,
1: di solito
0: sì.
1: Tutti scappano sotto la pioggia.
0: No, ormai no, l'abbiamo desiderata talmente tanto che la cerchiamo e ormai sarà quello il, il gioco, stare sotto la pioggia. Salutiamo l'amico Dario che dedica a sua moglie Pia che sta lavorando questo bel brano, Veronica Cuneo con Tiribì Tarabà.
1: E noi ci ritroviamo tra pochissimo.
0: Sì, giusto, giusto.

0: Matteo Tassi con la voce di Silvia, sono al bivio sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: Ma
0: vuoi
1: che
0: sapere largo? Io sapessi.
1: Tra quello del letto e quello del divano.
0: No, beh, ieri ero in aeroporto.
1: Volevi partire?
0: Chissà. Vabbè, comunque, ti stavo dicendo, sai che l'argomento del giorno oggi è molto simpatico, perché diamo un gesto che si fa piccolo grande per cambiare le giornate in cui l'umore non è proprio ottimale. Sai che magari c'è chi si compra un dolce e se lo mangia, chi si compra una pianta, chi come me fa shopping, si regala qualcosa. Tu fai qualcosa? Non so.
1: Dormire.
0: Dormire
1: sarebbe la cosa che a me fa stare bene.
0: E quindi ti cambia l'umore?
1: Sì.
0: Va bene, quindi quando sei arrabbiata, dormire.
1: In questo periodo sento molto il bisogno di dormire, quindi dormire sarebbe quella cosa che mi fa stare bene.
0: Va bene, invece qualcuno mi ha raccontato che mangia una torta intera, pensa.
1: Una torta intera?
0: Sì. Prende,
1: alla mangio. Faccia della glicemia.
0: Beh, ascolta, però sicuramente gli torna il buon umore, quindi vedi, risolve un problema sicuramente importante. Salutiamo invece l'amico Nicolas, un abbraccio forte, e ricordiamo una cosa importante, Iris.
1: Cosa ricordiamo?
0: Cosa vuoi ricordare? Tanti appuntamenti, ma uno importantissimo già per il 4 ottobre.
1: Ragazzi, siamo prontissimi per il pranzo di Radio Sorriso. Tra l'altro ci sono già i primi iscritti.
0: Sì, no, ci sono già i primi iscritti e saremo esattamente al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine.
1: Quando? No, scusa, stavo ottobre. Guardando gli errori.
0: Allora, lo dico io, il 4 ottobre saremo al ristorante Belvedere Tricesimo Udine per il primo pranzo della stagione. Abbiamo già svelato un ospite, lo possiamo dire, sì, è scritto qui.
1: Sì, certo,
0: può dire.
1: Certo.
0: Graziano Cianni e poi tanti altri che vi sveleremo da qui al 4 ottobre. Menù a 42 euro tutto compreso, chiamate anche in questo momento lo 0423 73 6680.
1: Sì, non chiamiamo il centralino perché oggi il ragazzo del centralino è in vacanza, quindi se volete
0: chiamarci. A quanto pare no, però
1: ma in realtà non, infatti gli errori arrivano perché non c'è il ragazzo del centralino, qui ieri ho spiegato bene tutto.
0: Vabbè, comunque chiamateci e venite con noi il 4 ottobre.
1: È in vacanza, oggi è in vacanza.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Sorriso!
4: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
8: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Sorriso.
10: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Ringraziamo le edizioni Saproject per questo bel brano. Ci siamo ascoltati la voce di Pamela, orchestra Daniele Cordani con Mojito, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a fare un po' di saluti.
2: Andiamo a salutare l'amico Fabrizio dalla provincia di Venezia. Dice: mai una volta che qualcuno mi dica la giornata è stata annullata puoi tornare a letto.
1: Magari.
2: Così devi andare a lavoro invece.
1: Sì, infatti.
2: Si inizia così, devi fare anche tutte le tue cose, eccetera, eccetera. E poi
1: salutiamo Bianca da Verona, che vuole dedicare a suo marito i migliori anni perché domani festeggiano l'anniversario di matrimonio. Ma non si fa il giorno stesso?
2: Di solito non porta molto bene farlo il giorno prima, ma di solito sono gli auguri di compleanno. In questo caso, vabbè, dai, è un anniversario. Domani loro festeggiano 55 anni di matrimonio. Complimenti, ragazzi! Complimenti,
1: mamma mia, complimentoni veramente. E poi salutiamo anche l'amica Dina, invece, che dedica al suo sante. Esattamente, Ponte di Ferro, nella voce di Elisa, orchestra Paolo Bertoli. Quindi ancora tanti auguri a chi domani festeggia 55 anni di matrimonio con i migliori anni della nostra vita, Mattia Agostini.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: La voce di Elisa, orchestra Paolo Bertoli, Ponte di Ferro, sempre qui su Radio Sorriso.
1: Salutiamo l'amica Nazarena che scrive: ciao Iris, ciao Giovanni, volevamo mandare un fortissimo abbraccio alla nostra montagna, la Val Camonica, colpita in questi giorni da un forte maltempo che ha causato frane e inondazioni.
0: E noi mandiamo un abbraccio fortissimo.
1: Un abbraccione. Poi vediamo, oggi 21 agosto, in Furinoi ore 11.35 è acceso la fornella, fuori ci sono 16 gradi.
0: Sai che anch'io sono stato in questi giorni a cena in montagna e praticamente c'erano 16 gradi.
1: E si stava da Dio.
0: Si stava molto bene, devo dire che non si era mai neanche quasi più abituati ai 16 gradi, sai che...
1: Che sia la pioggia d'agosto rinfresca il bosco, è arrivata un po' tardi, cioè nel senso che siamo
0: sì,
1: già al 20,
0: solito, infatti siamo già
1: però non sarà finita l'estate, dai, vuoi che sia
0: ma
1: finita
0: quest'anno
1: l'estate?
0: Io in altri anni avrei detto speriamo di no perché devo andare in ferie, sai che quest'anno dico va bene così,
1: va bene così,
0: sarà
1: no,
0: che sto invecchiando,
1: dai, dai,
0: quindi
1: adesso non so cosa dicono le previsioni
0: non le neanche guardate perché ormai non le guardo più, quindi
1: no, anche perché eravamo un po' abituati che non pioveva, che faceva
0: è la... strano vedere le goccioline della pioggia,
1: no, ma comunque già domani mettono sole, sembrerebbe
0: già quindi... in bella temperatura alta.
1: Vabbè, comunque diciamo che le temperature da domani si abbassano un po', ecco.
0: Sì, vabbè, però più
1: sono
0: vivibile,
1: più sopra
0: dai.
1: I 30 gradi,
0: infatti,
1: perché eravamo
0: questo va
1: in
0: molto
1: una situazione
0: bene.
1: Però dai, ci sta, insomma, stare intorno ai 29-28 gradi ci
0: sì,
1: può stare.
0: Sì, dai, è estate, giustamente, ricordiamo anche quello, anche se sono troppo basse non vanno mica troppo bene.
1: Diciamo che una giornata così di pioggia va bene, non troppo. Non
0: ma
1: troppo, una giornata continuativa anche a tratti, così anche per dare da bere ai campi.
0: Sì,
1: che
0: no, è giusto, bravo, bravo, infatti ricordiamo. E io sarò che sono affezionata a questo tempo qui.
1: A me sembra di essere novembre oggi.
0: Piace tanto, perché a me piace il tempo di novembre.
1: Sì, ma sarà
0: ottobre.
1: Il mio umore che un po' porta
0: vabbè,
1: a essere.
0: Sì, tutto va a incidere su tutto. Comunque, andiamo con la musica.
1: Andiamo con la musica.
0: Arriva Matteo Tarantino con questa bella Begin dal titolo L'amore che voglio, sempre qui su Radio Sorriso. E ricordiamo anche quelli che sono i vostri numeri per richiedere le vostre canzoni preferite: 345 48 45 663, sms, whatsapp, note vocali, oppure
1: 0423 736 680 per parlare con noi, 81 finale in segreteria telefonica.

0: Fabrizio di Accademia con la cumbianella sempre qui su Radio Sorriso. Sai, Iris, un'altra cosa che faccio quando così la giornata parte un po' così, o quando è una giornata un po' così, vado a passeggiare.
1: Vai a passeggiare?
0: Sì.
1: E se oggi è la giornata un po' così, cosa fai? Vai a passeggiare con l'ombrello?
0: Oggi sicuramente, ora uscirò in giardino appena arrivo a casa.
1: A fare cose sotto la pioggia?
0: A bagnarmi un po', sì. No, già che sto
1: bella
0: bene.
1: Bella danza sotto la pioggia?
0: No, lascia perdere, che già che sto bene è meglio che non rischio.
1: Vabbè. No, infatti, per piacere. Eh beh, intanto dopo vai in vacanza, non è che...
0: Sì, sì, no, però dico, poi c'è
1: una
0: ottobre.
1: Settimana.
0: Perché ottobre, novembre, dicembre sono dei mesi delicatissimi.
1: Beh, adesso non puoi ammalarti perché il 4 di ottobre c'è il pranzo di Radio Sorriso, quindi non ti puoi ammalare, ritorni anche dalle vacanze, dovresti essere bello riposato. Sì. Più o meno.
0: No, beh, sì, no. Spero proprio di sì e penso proprio di sì. Però, perché no? Perché
1: no, così spero che tu torni riposato.
0: Spero, poi non si sa mai.
1: Ho paura di dirti quante cose potrebbero arrivare nei giorni da fare, nei giorni in cui sarai in vacanza.
0: Ma io sono in vacanza, quindi non le saprò. Quando arriverò, poi vedremo. Dai.
1: Sai cosa succederà? Esploderà il PC probabilmente.
0: Ma spero proprio di no. Cioè, che non esplodano i PC, che non esploda la radio.
1: No, esploderà il PC di email, intendo dire, di cose da fare,
0: nuove,
1: di registrare, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Vabbè, dai, qualcosa faremo come sempre. Intanto ci ascoltiamo un bel brano.
1: Ma guarda che di 3 settimane di vacanza, un giorno potevi venire a lavorare.
0: Vabbè, un giorno lo faccio in smart, va bene?
1: No, lo vedi.

0: su Radio Sorriso, la radio più giovane che vai. Ci siamo ascoltati anche musicista con la voce di Manolo e noi siamo giunti al termine, o meglio Giovanino è giunto al termine.
1: Io
0: di
1: me ne vado, cioè vado, poi torno domani. Infatti.
0: Sì, poi torni. Torni.
1: Nel pomeriggio però.
0: Sì, controlla, guarda, puoi avvicinarti e vai a vedere. Mi sembra dalle 15 alle 18. Allora, io sono dalle 9 alle 12, giusto Giovanini?
2: 15, sì, tu sei dalle 12 Giovanino. Alle 18. Ci sono io e poi.
0: E prima chi c'è? Tra me e te chi c'è?
2: C'è Patrick. C'è Patrick.
0: Sembri la voce fuori campo, Giovannino.
2: Perché sto parlando anche di là.
1: Va bene, dai.
0: Va bene, grazie.
1: Grazie Iris. E ci ritroviamo invece settimana prossima dove ci rincroceremo.
0: Ne ricordiamo ancora l'argomento del giorno?
1: Sì, oggi vi chiediamo qual è qualcosa, qualunque cosa voi facciate per cambiare un po'. E una cosa che vi mette subito di buon umore, quindi sì, per cambiare quelle giornate un po' così. Magari oggi può essere anche andare sotto la pioggia e ballare.
0: Potrebbe essere. Sicuramente chi magari soffre il caldo e ama la pioggia in questa giornata è probabile che l'abbia fatto.
1: Magari, non so, prepararvi un piatto che vi piace particolare e che non fate mai.
0: Raccontatecelo, dai, noi vi aspettiamo e tra pochissimo teoricamente dovrebbe arrivare anche Massimiliano.
1: In teoria. Vediamo, almeno a cercarlo. Dai.
0: Ieri mi ha detto che dalle 12 alle 13 almeno un'ora la faceva in compagnia degli ascoltatori. Vediamo. Poi sapete che anche Massimiliano è uno che cambia idea. Vediamo. Spesso, quindi
1: allora
0: lo scopriremo.
1: Lo vado a cercare, vediamo, questa mattina ci siamo visti, ma.
0: Ciao Giovanni!
1: Ciao, ciao!
3: Avete ascoltato Farfalle su due ruote? Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet.

0: Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago. Parafarmacia Speziali a Marcon. Erboristeria Essenziale a Mirano e a Scaltenigo, Erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Sorriso.
6: Sono le 12 e 5 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buona giornata da Federica De Boni. Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in poche ore in Lombardia per il maltempo. Nella Bergamasca 6 comuni isolati, Brembo e Serio in piena. A Milano attenzionati Seveso e Lambro. In Toscana alberi abbattuti, allagamenti e blackout. Disagi anche in Friuli, Piemonte e Liguria. Anche l'Olanda avvia le procedure per i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo. È il sesto paese, dopo Finlandia e Svezia, che si erano aggiunte ieri, ad adottare le nuove regole. A Taranto questa sera il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, alla cerimonia di inaugurazione anche Mattarella e Meloni. In Olanda la prima giornata del 12esimo Gran Premio di Formula 1, i due piloti delle Ferrari, Hamilton e Leclerc ottimisti. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
15: Sì!
14: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Lidl, anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sorriso.
2: È il momento di
5: ridiamoci su.

finisce la voce del nostro direttore, o meglio il nostro direttore Alex ha firmato questo brano con Prestige su Radio Sorriso. Non era la voce, anche perché in questo brano lui non cantava. Salutiamo Mario di Gazzo Veronese, un buongiorno, un buon pranzo anche a te caro Mario, e grazie di essere dei nostri. Ciao Radio Sorriso, complimenti a tutti. Vorrei ringraziare il mio amore Enrico per avermi portato al mare con i miei cognati Anna e Marco, e per la bellissima soprattutto compagnia. Vorrei ascoltare la canzone Romagna Mia. Un abbraccione forte, grazie per aver scelto Radio Sorriso per il vostro messaggino. Quindi da parte o meglio salutiamo Enrico, ma tu ti chiami, aspetta che vediamo se riusciamo, Simonetta. Ciao Simonetta, un abbraccio a Simonetta e anche ad Enrico, e spero che voi possiate essere ancora al mare, perché anche una giornata al mare con la pioggia comunque fa bene, mette di buon umore, si vive un'altra prospettiva, lo possiamo dire tranquillamente. Sì, dai, prima di ascoltarci Raul Casadei con Romagna Mia, arriva Daniela Rosi con Sono Timida.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, Raul Casadei con Romagna Mia. Ricordarvi che, visto con questo tempo, insomma, un po' giornata grigia, un po' buia, ricordiamo che arriviamo presto al Natale, ma prima del Natale c'è un importante viaggio con noi di Radio Sorriso, un itinerario nel cuore della Slovenia, però già quella natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci, i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled. Tutto questo grazie a Radio Sorriso, il 27, 28 e 29 novembre. Cosa comprende la quota di 449 euro a persona in camera doppia? Sentiamo un po'. Il viaggio in pullman, partenza da Padova e dai caselli autostradali in direzione Slovenia. Poi due notti hotel, quindi tutti praticamente i caselli da Padova in A4 fino alla Slovenia. Due notti hotel per la resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, anche perché ricordiamo che durante il giorno sarete a spasso, quindi non potrete mangiare in hotel. Due serate di musica e ballo insieme al nostro Alex e ospiti a sorpresa. Tappa al casinò, accompagnatore dell'agenzia, la polizza sanitaria, ripetiamo il tutto a 449 euro. Solo però se prenotate entro il 31 agosto, avete ancora 10 giorni di tempo per prenotare a questo prezzo. Per qualsiasi informazione 0423 7367, ripeto, questo prezzo lo avete grazie a Radio Sorriso, 0423 7367, ballando in Slovenia con noi della radio e col nostro direttore Alex. Si continua con Manuel Martini alle 7, poi arriverà anche Lorenzo Polidori con una bella mazurka e suonata da lui con Anita. Prima però alle

sulla radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche Lorenzo Polidori con Anita, una bella mazurka. E noi continuiamo con i vostri saluti. Saluto anche l'amica Marianna di Campo d'Arsico, un abbraccio forte a lei. Ci richiede la prossima canzone, arriva Pietro Galassi con Il mio pappagallo.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai! Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso! Radio Sorriso!
6: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
7: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

Bellissima Siviglia su Radio Sorriso con Maurizio Medeo. A ricordarvi che questa domenica saremo in diretta su Radio Sorriso a partire dalle 21.30 con l'orchestra di Renzo Biondi direttamente dagli amici di Altivole. Saluto anche l'amico Antonio, che so che lui è un grande ascoltatore di Radio Sorriso, ma saluto anche tutte le persone che in queste serate stanno andando dagli amici ad Altivole. Noi per non è proprio la penultima, perché mi sembra che si finisca il 23 agosto, che è la domenica, noi saremo lì in diretta grazie alle edizioni Bagutti, grazie a Radio Sorriso e grazie anche all'orchestra di Renzo Biondi, che sarà protagonista nella serata a partire dalle 21.30 circa su Radio Sorriso, la diretta con la bellissima orchestra di Renzo e naturalmente tutti i suoi ragazzi. Quindi vi aspettiamo, anche se passate per un saluto, noi siamo lì, e se invece siete impossibilitati sapete che potete ascoltare sempre le canzoni tramite Radio Sorriso. Andiamo con uno dei brani dell'orchestra di Renzo Biondi, arriva

Lella Blu su Radio Sorriso, e oggi Radio Sorriso in compagnia di Iris sino alle 14. Vi ricordo ancora i numeri per comunicare con noi: lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Vado a salutare Paola invece di Vicenza, che ci richiede la prossima canzone. Arriva Anna Maria Allegretti con Scialla, e subito dopo ci arriverà un tango di Antonella e Aurelio intitolato Griderò. Ma prima Anna Maria con Scialla.

Antonella e Aurelio con Griderò su Radio Sorriso, e in conclusione della di quest'altra oretta passata assieme io vi lascio con Rita Jessi, Rispetto ed Educazione, poi torneremo ancora con la prossima ora. Vi ricordo ancora che se avete piacere di richiedere le vostre canzoni preferite e di scriverci anche da dove ci ascoltate, potete farlo chiamandoci allo 0423 736680 oppure 81 finale.

0: anche ascoltando, ridiamoci su.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
4: HIT Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 13:02.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buon pomeriggio, aggiornamento delle 13. Dipendenti infedeli all'ULS 2 di Treviso, gli investigatori privati hanno consegnato il dossier, la direzione sanitaria ha svelato i risultati. Ci sono state 3 denunce e 2 procedimenti disciplinari. Sono 7 le persone fatte oggetto di investigazioni, su 2 non è stato trovato nessun riscontro.
4: A Padova per tutta l'estate sono stati rafforzati i controlli nel quadrilatero della stazione ferroviaria. La lotta al degrado è stata incrementata dalla polizia locale che ha controllato palmo a palmo via Tommaseo, via Donghi, il piazzale della stazione, l'area verde ai piedi della Torre Belvedere, via Valeri, piazzetta Gasparotto e piazza De Gasperi.
3: Finiranno entro il 29 agosto i lavori per la riqualificazione della tribuna ovest dello stadio Euganeo di Padova, lavori che costano 1.200.000 euro, interamente finanziati dalla società calcistica. L'assessore allo sport del comune di Padova, Diego Bonavina.
5: Credo che per la prima partita di campionato avremo sicuramente la tribuna ovest a posto. Probabilmente ci saranno dei tempi un po' più lunghi per la nuova hospitality che è nel corpo di collegamento tra la tribuna ovest e la curva nord. Però insomma la tribuna stampa, la tribuna d'onore, gli skybox saranno sicuramente operativi. Quindi bravi, bravo il Calcio Padova, bravi la ditta che sta eseguendo i lavori.
4: È tutto.
0: Segreteria Radio Sorriso 0423 736681. Richiedi la tua canzone preferita.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ci siamo ascoltati anche Roberto Polisano con Batticuore su Radio Sorriso. Ora ricordavi un appuntamento importante, perché da ieri abbiamo iniziato a dirlo e arrivano i pranzi di Radio Sorriso, visto in questa giornata un po' così piovosa. Ci sta a parlare dell'autunno, perché in pieno autunno sapete che noi torniamo in vostra compagnia, e quindi segnatevi la data, che è quella del 4 di ottobre, tutti quanti a pranzo con Radio Sorriso al ristorante Belvedere, siamo a Tricesimo in provincia di Udine. Semplicemente per prenotare potete chiamare noi qui al nostro numero della diretta, perché in questi giorni, poi la prossima settimana, rientreranno anche gli uffici, ma se avete piacere di essere dei nostri potete chiamarci direttamente qui al nostro numero della diretta, allo 0423 736 680, oppure se avete anche il nostro numero di ufficio interno chiamate quello. Per quanto riguarda il centralino potete iniziare a chiamare da lunedì. Per quanto riguarda l'essere dei nostri per il pranzo di Radio Sorriso, ricordo 42 euro a persona, ristorante Belvedere a Tricesimo Udine. Andiamo con il Baiardi e Macarena, ex saxofono.

Marco il Clan con Ragazzina su Radio Sorriso con la voce di Gianluca e Alberto, ed ora si continua, arriva Marcella Zullo con La bella baciata, eres tu.

con la mia voce su Radio Sorriso. Saluto anche Sara, l'amica Sara Di Luca, che dice: ciao Iris, potresti farmi ascoltare Vecchia Osteria dai Girasoli? Allora te la dedichiamo immediatamente. Poi arriveranno anche le mondine con la Monachella.

0: La monachella, le mondine, così abbiamo accontentato Paolo di Udine che ce l'ha richiesta e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando? Ridiamoci su!
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Sorriso!
1: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ci siamo ascoltati grazie alle edizioni AB Record, Mariana Lanteri con Bugiardo. Ricordiamo anche che grazie alle edizioni AB Record e a noi di Radio Sorriso, domenica 23 agosto a partire dalle 21.30 ci sarà qui in diretta su Radio Sorriso l'orchestra di Renzo Biondi direttamente dalla sagra di Altivole. Siamo in provincia di Treviso, come sempre detto, se avete piacere di venirci a fare un saluto, noi siamo lì. Tra l'altro sarà una bella settimana anche di dirette, perché 26 agosto invece saremo in diretta da Campo Nogara con Marco il Clan, e invece il 29 agosto saremo in diretta con Gianmarco Bagutti, e in quel caso ci sarà anche il prespettacolo con Radio Sorriso, esattamente a Cherubine Verona. Quindi il 29 agosto vi aspettiamo, perché ripeto, ci sarà anche il prespettacolo con Radio Sorriso. Andiamo con Roberta Band e Magica Favola, C'era una volta.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Daniela Nespolo con Infinite Notti su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Noi continuiamo con la bella musica, arriva la polca con Giuseppe Spinelli e Vela Polca Romagnola.

0: ci siamo ascoltati la voce di Novella con l'orchestra di Luca Bergamini, Dentro il mio cielo. Buongiorno signor Claudio Prospero.
1: Buongiorno a lei cara signora Iris e buongiorno, buon pomeriggio al nostro pubblico.
0: Non strano sapevo se dire buongiorno signor Claudio, buongiorno signor Prospero. Però lei dice sempre che quando io la chiamo Claudio vuol dire che c'è qualche problema.
1: E come sta? È che la vedo bene.
0: Io tutti bene, in... grazie. Sì, devo dire che questa giornata mi fa molto letto, però vabbè. Possiamo fare.
1: Sì, assolutamente sì. C'è di peggio nella vita, vero?
0: Sì, avevamo anche bisogno di un giorno di pioggia.
1: Assolutamente sì, finché è questo tipo di pioggia che non fa danni, ma che continui, insomma, vabbè,
0: anche perché anche le nostre terre ne hanno bisogno.
1: Mamma
0: in questo
1: mia.
0: Periodo.
1: Sì, dispiace poi ovviamente per se poi migliora perché ci sono molte sagre ancora in giro, però la terra aveva bisogno. Vabbè, disquisito diciamo. Lei la vedo, eh.
0: Siamo tutti e due in nero comunque. Non so se ha notato, signor Claudio,
1: sì, sì.
0: Questi colori molto spenti oggi.
1: Oggi sarà la giornata. Va bene, sarà la giornata. Sarà la giornata.
0: Va bene, io me ne vado. Mi lascio in compagnia del signor Claudio che è rimasto così esterefatto. Del fatto che io fossi
1: in
0: diretta.
1: Sì, non sapendola qui a quest'ora, però ogni tanto va bene, dai.
0: Allora, la nostra amica Morena ci chiede, scusami Iris, i eventi che dicevi prima sono tutti al coperto che tu sappia. Allora, quello di domenica 23 agosto con Renzo Biondi, ti assicuro di sì. Quindi ad Altivole, anche se piove, la giornata non è spettacolare, si può venire a ballare. Anche questa sera, anche domani, tutte le serate ad Altivole sono
1: tutte al coperto,
0: quindi
1: coperto,
0: non c'è si mangia al coperto, si balla al coperto. Infatti anche ieri sera la serata è stata fatta, perché non c'erano problemi. Ieri sera c'era l'orchestra di Omar Lambertini, però ad Altivole, dove saremo domenica 23 con la diretta insieme a Renzo Biondi, è tutto al coperto. Quindi anche questa sera, se volete andare a ballare, adesso la mia memoria un po' facilecca, signor Claudio, okay. Io non mi ricordo chi c'è questa sera ad Altivole, non so se lei magari mi vuole aiutare, ma nemmeno lei.
1: No.
0: Io se vuole nel frattempo guardo. Facciamo tutto in diretta, aspetta, vediamo. No, li salutiamo.
1: Mentre lei stava dicendo,
0: passano anche nella nostra pubblicità, noi li ringraziamo perché da tanti anni insomma collaborano con noi di Radio Sorriso.
1: Sì. Per gli altri eventi di cui chiedeva Morena, forse anche per il pubblico.
0: Per il pubblico l'altro non lo so, è troppo presto per saperlo, per quanto mi riguarda.
1: Va bene. Per quanto riguarda il Tivoli andate sul sicuro perché è tutto al coperto.
0: Sì, naturalmente io riesco a beccare tutto tranne che
1: ecco,
0: adesso aprirà il posto, secondo lei no, ho aperto il posto giusto. Guardi, oggi che giorno siamo?
1: Venerdì 21.
0: Ecco, guardi, stasera c'è Marco il Clan, quindi
1: perfetto, okay, benissimo.
0: Quindi questa sera se volete andare a ballare dal Tivoli sapete che c'è Marco il Clan.
1: Perfetto.
0: E salutiamo ancora gli amici che insomma ci seguono sempre e sono anche nostri collaboratori. Andiamo, io me ne vado, cioè io la lascio, andiamo
1: perfetto.
0: Con la musica.
1: Lei
0: la
1: poi
0: lascio.
1: Continua e io e lei ci ritroveremo in altre occasioni.
0: Sì.
1: Intanto buona continuazione.
0: Ma voi non lo sapete, ma il signor Claudio Prospero tutti i giorni arriva, la prima cosa che fa viene a salutare la sottoscritta.
1: È vero,
0: la sottoscritta è sempre molto felice perché se non vedo Claudio mi preoccupo.
1: Grazie e noi ci risentiamo tra poco, buona continuazione.
0: Marco e Niagara con Oro, per quanto mi riguarda ci ritroviamo domani mattina alle 9.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Sorriso.
5: Sono le 14 e 2 minuti.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
8: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
9: Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Figo Moro da Caneva quest'anno compie 20 anni e per celebrare questo importante traguardo il 5 settembre ci sarà un evento che si snoderà nel centro di Pordenone fra Corso Vittorio Emanuele II e Palazzo Montereale Mantica. Ne parliamo con Alessia Carli, presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione del Figo Moro da Caneva.
10: Buongiorno.
9: Allora, presidente, per questa edizione del ventennale cosa state preparando?
10: Stiamo preparando un po' di tutto, no? Per far venire la gente a festeggiare con noi questo bel traguardo. Quindi ci saranno dei laboratori per bambini, perché è aperto alle famiglie, soprattutto questo, sì, non a singole persone. Più gente c'è, più contenti siamo anche noi. Ci sarà uno show cooking, ci sarà dell'aperitivo, ci sarà un taglio della torta, ci saranno logicamente la vendita dei nostri prodotti, i nostri fichi e anche chi ci fa da partner nel nostro comune di Caneva. E vi aspettiamo in tanti, anche perché ci sarà uno spettacolo dei Papu, quindi ci sarà anche molto da ridere.
9: Era Alessia Carli, presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione del Figo Moro da Caneva, che ci ha illustrato a grandi linee l'appuntamento di sabato 5 settembre a Pordenone per i 20 anni del Consorzio. Tutte le altre informazioni su pordenonewithlove.it.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
15: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
16: Sì!
15: Ah, e allora...

viaggio musicale, l'ultimo di questa settimana. Ben trovati oltre il Liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi legati alla musica da ballo più giovane che mai. E naturalmente, come sempre, immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Allora ragazzi, venerdì 21, che dite? Partiamo, che la musica sia con noi.

musica d'Irlanda, bella bella carica, non ci si addormenta proprio. Mirko Puzzu, buon pomeriggio Sorrisini, buona musica, buon viaggio musicale, insieme con noi c'è Domenico Cerri, battito.

Domenico Cerri, battito. Ricordo oggi è venerdì e come sempre nell'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno con la nostra Elisa Nadai si andrà tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli del fine settimana. Alle 16:10 nell'ultimissima parte del nostro appuntamento radiofonico di Oltre il Liscio. Le Fise, Marco Battaini,

Amor, Marco Battaini e Davide Conti, siamo sempre noi, ovviamente, siamo solo noi quelli con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Rallentiamo un pochettino, ma sempre tutta la musica da ballo con Radio Sorriso. Questo è il nostro viaggio musicale quotidiano di Oltre Liscio. Elisa Del Mare, sei bellissima.

con Patrizia protagonista, l'abbiamo piacevolmente ritrovata in questo nostro inizio di pomeriggio insieme. Sei tu bene, cari ragazzi, cari sorrisini belli, naturalmente come sempre protagonisti nel nostro viaggio musicale odierno con le vostre scelte, le vostre selezioni musicali allo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Nella grande tradizione castellina, la mazurka, signori, ciumbalala.

Porca ciumbalala! Saluto Pierangelo! Grazie Pierangelo, un abbraccione a te, buon viaggio, in viaggio sulla lungo la 28 Pordenone, in nostra compagnia, eccolo qua, è in arrivo ed è il bacio del cobra!

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Sorriso!
12: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Con Graziano Cianni nel mio silenzio.

l'orchestra di Daniele Tarantino con Il Conte Max. Le 14:42 e buona continuazione, buon viaggio musicale insieme con noi oltre il liscio, Radio Sorriso. Buon viaggio a voi tutti, buona compagnia da Claudio Prospero. Per il vostro contributo musicale, le vostre selezioni allo 0423 73 66 80 e 81. SMS WhatsApp 345 48 45 663. Tappa subito in quella di Villorba andando a salutare Maria con Diego Zamboni, Vento di Pace, Sierra Madre del Sur. Poi si prosegue sino a Vigo d'Arzare andando a salutare Giuseppe, a seguire con Ruggero Scandiuzzi, l'artista.

salutiamo Oscar in quella di Santa Maria del Piave. Buon pomeriggio anche a te, ciao Oscar. Arriva Sdrindule che salutiamo, ciao Hermes. Gnot d'amor.

0: sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Sorriso!
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
11: Sono le 15:00.
12: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
13: La nostra attenzione sulle grandi aziende italiane si sposta oggi in Sicilia, nel polo chimico di Siracusa, per parlare di Irem Group, leader oil and gas per i servizi power and chemical. Benvenuto all'amministratore delegato Giovanni Musso.
14: Grazie.
13: Allora, vogliamo dare ai nostri ascoltatori la dimensione di quello che è Irem Group?
14: Allora, la Irem è stata fondata nel 79, siamo attivi nei mercati sia nazionale che internazionale nel settore energetico, per appunto produzione di energia sia tradizionale che in quello green. Il punto di forza di questa società è saper gestire ed affrontare la complessità del progetto come main contractor, e quindi continuiamo i lavori che ho in mano grazie al fatto che le società del gruppo riescono a coprire tutte le varie fasi di produzione dell'impianto. Grazie al know-how, insomma, che abbiamo acquisito durante gli anni di lavoro e elevati standard qualitativi, anche con la puntualità nella consegna dei lavori, e siamo riusciti a collocarci fra i più apprezzati nomi del settore a livello internazionale, con un riposizionamento sul mercato non ormai come semplice subappaltatore, ma diciamo partner di grandi player internazionali per la realizzazione di grandi progetti ad alto contenuto tecnologico in giro per il mondo.
13: E per approfondire potete ascoltare l'intervista completa sul sito classe1.it, nella pagina podcast. Buon ascolto!
12: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
15: Let's go! Da MyUword con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyUword.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Sorriso.
18: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Luca Roncari con Cuba Libre Amor.

La tengo, saludos amigos con Primino. Un valzer lento, ragazzi, da che non ci si fa mancare proprio nulla, assolutamente. Matteo Bensi e Maria.

facciamo le prossime due tappe a Pordenone e a Trieste. Allora, andiamo per ordine a Pordenone. Nello dedica agli amici della palestra Blue Marine il Fox con Joe Valeriani. Poi invece a Trieste, andando a salutare Liliana, Lorenzo Pilat, Fiumi di Rose Rosse.

Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo. E a tal riguardo, allora, vi ricordo, dopodomani, domenica 23 agosto, Radio Sorriso sarà in diretta da Altivole, dalla Sagra d'Agosto di Altivole, con l'orchestra di Renzo Biondi. Dopodomani, domenica 23 agosto, dalle 21:30, alla tradizionale Sagra d'Agosto di Altivole, la diretta di Radio Sorriso con l'orchestra di Renzo Biondi. Ti porto via.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

bailando la chisomba insieme a Fabio Corazza. Bene, cari sorrisini. Veronica Cuneo insieme con noi, Anime Perdute. Poi tappa in quella di Verona andando a salutare Fabrizio Biccio con Daniela Cavanna, protagonista Solo Noi.

0: Radio Sorriso dal 27 al 29 novembre nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled. La quota include viaggio in pullman con partenza da Padova e nei vari caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con Alex e ospiti a sorpresa e tappa al casinò, accompagnatore tappa al casinò e ancora accompagnatore dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova che cura tutta l'organizzazione e polizza sanitaria. Per le prenotazioni sino al prossimo 31 agosto la quota è di 449 euro a persona in camera doppia. Per tutte le informazioni il nostro centralone a disposizione in ore ufficio lo 0423 7367 0423 7367. Con Radio Sorriso dal 27 al 29 novembre nel cuore della Slovenia natalizia.
1: Più giovani che mai.
2: È Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.

Antonella, è un piacere sempre ascoltarla, protagonista con questa canzone di Fiorella Mannoia, I treni a vapore. Tonia Todisco invece con una canzone di Mina, Succhiando l'uva.

Tonia Todisco, succhiando l'uva. Ad accompagnarci invece, cari ragazzi, poi vi ricordo, tra poco con la nostra Elisa Nadai si andrà tra le stelle per scoprire i segni più fortunelli di questo weekend di agosto. Intanto ad accompagnarci al prossimo punto ora Davide insieme ai ragazzi del sole con un bell'inno alla vita. Balla.

0: immergetevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 16:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 14 Bologna-Taranto, diramazione per Ravenna, coda tra Ravenna e il bivio, diramazione per traffico intenso. Per ora è tutto, buon pomeriggio.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: per te. Cari ragazzi, cari sorrisini, belli vicini e lontani, anzi direi di più, Orbene, orbene, orbene, nell'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno del venerdì si va tra le stelle, come sempre, per scoprire i segni un po' meno e quelli più fortunelli del weekend con colei che ha sempre così questo rapporto speciale, questo rapporto così privilegiato con le stelle, con gli astri. Reduci poi dalle stelle cadenti e quant'altro, eccoci qua con la nostra Elisa Nadai.
1: Tra eclissi e poi tantissimi altri fenomeni, le Perseidi, insomma di stelle, di pianeti, di cose ne abbiamo viste puntando gli occhi all'insù. E allora sulla scia di queste cose meravigliose andiamo a scoprire qual è la classifica di questo fine settimana delle nostre stelle. 12° posto Gemelli, weekend da prendere ma con calma, avrete qualche pensiero di troppo e potreste sentirvi un po' distratti. 11° posto Ariete, avete tanta energia ma rischiate di sprecarla in piccole polemiche. In famiglia cercate di non voler avere sempre l'ultima parola, siate un pochino più malleabili. 10° posto Pesci, un fine settimana all'insegna dei ricordi, non lasciate che qualche malinconia rovini le giornate, mi raccomando. 9° posto Capricorno, avete bisogno di staccare dalla routine, di godervi un po' di relax, la stanchezza della settimana, lo diciamo, si fa sentire. 8° posto Leone, weekend altalenante, adesso sei di buon umore, poi sei arrabbiato, poi sei triste, sei un po' variabile come il tempo. 7° posto Scorpione, riuscirete a trovare serenità grazie alla compagnia degli amici. Domenica favorevole per una conversazione importante o anche per chiarire qualche vecchio malinteso. Approfittatene, mi raccomando. Siamo alla metà del nostro oroscopo, fra poco i segni più fortunati, i segni in.
0: Bene, a tra poco dunque, tempo di una mazurka unisax.

0: Ritorniamo tra le stelle, Elisa.
1: Le stelle sono tante, milioni di milioni ci comunicano delle cose. Allora ricapitoliamo la nostra classifica: 12° posto Gemelli, 11° Ariete, 10° Pesci, 9° Capricorno, 8° Leone, 7° Scorpione. Saliamo e quindi andiamo a caccia delle posizioni più alte della classifica dei segni zodiacali per questo weekend. 6° posto per il Toro, il vostro weekend ideale, tranquillità e buona compagnia, a volte davvero basta poco per sentirsi sereni. 5° posto, Acquario, avete voglia di cambiare programma, di fare qualcosa di diverso dal solito, assecondate questo desiderio, vi può portare delle cose molto buone o belle comunque da visitare, da vedere. 4° posto, Vergine, finalmente riuscite a mettere da parte qualche preoccupazione, una buona notizia potrebbe arrivare proprio nella giornata di domenica, un bel 4° posto di incoraggiamento per voi della Vergine. 3° posto, Cancro, affetti, famiglia, amicizie saranno al centro delle vostre giornate, sarà un fine settimana interessante e di grande energia. 2° posto, Bilancia, weekend brillante, avrete voglia di stare insieme agli altri, di godervi le piccole cose, un invito, una visita, un incontro inatteso potrebbe trasformare una giornata normale in un momento speciale. E al 1° posto manca un segno, lo sapete, è quello del Sagittario. Questa settimana il 1° posto, ragazzi, è proprio vostro. Fortuna, energia, voglia di vivere che vi accompagnano per tutto il weekend. E se arriva un invito, quelli dell'ultimo minuto, accettatelo, perché potrebbe essere proprio quello che ci vuole per rendere ancor più perfetto un fine settimana che è già perfetto. Siamo arrivati così alla fine del nostro oroscopo. Buon weekend, ciao a tutti.
0: Ciao, grazie Elisa. Beh, complimenti per i nati del Sagittario, medaglia d'oro per questo weekend. Non ce la passiamo male nemmeno noi della Bilancia, medaglia d'argento, dai, bene. Scendendo poi sino al 12°, appannaggio questo weekend dei Gemelli, l'importante, lo sapete, l'importante è come sempre che

0: con Paolo Bollettinari, la bella contadina. Cari ragazzi, cari sorrisini, eccoci nella conclusione del nostro viaggio musicale di oggi. Siamo arrivati dunque al traguardo per quest'ultimo appuntamento della settimana. Saluto già la signora Carlotta qui accanto a me, che vi accompagnerà poi come sempre con a tutti i colori della musica in un pomeriggio un po' uggioso ma fortunatamente rasserenato dalla sua presenza e poi da Radio Sorriso.
1: Signor Claudio, sì,
0: signora Carlotta,
1: le parole giuste per introdurre qualunque cosa. Bravo.
0: Io l'amo, Claudio, mi fa molto piacere, la ringrazio. E come accompagnerà il proseguio di questo pomeriggio con gli
1: allora ascoltati? Deve sapere, signor Claudio, che parto da una mia riflessione personale oggi pomeriggio. Perché io questa sera ho una cena con amici di scuola.
0: Va bene, cose sue, insomma.
1: Sì, ci saranno anche i relativi figli dei miei amici.
0: Ok, va bene.
1: E una di queste amiche mi ha detto, mi ha mandato un messaggio prima preannunciandomi che sua figlia vorrà probabilmente fare due parole con me per chiedermi dei consigli sull'università. Scegliere,
0: no, adesso non dove che vuoi andare a parare, ma questa è una bella cosa, insomma, ci si consiglia, si chiede.
1: Sono molto felice di questa cosa,
0: credo.
1: Però dall'altro canto ho fatto questa realizzazione: i figli delle mie amiche vanno già all'università.
0: Cioè, della serie, gli anni passano e noi ci sentiamo più vecchi.
1: Io mi sono sentita un po' vecchietta in questo momento e quindi volevo capire.
0: Ma saggia, però.
1: Saggia e comunque dimostrante almeno 10 anni in meno.
0: Assolutamente sì, anche 15, voglio dire, insomma.
1: Grazie,
0: la saggezza non ha confini, non ha età. Però, insomma, un figlio di un'amica che chieda consigli, insomma, ci fa sentire il vecchio saggio.
1: Non tanto per quello, tanto perché ho realizzato che questa, che era una bambina di 8 anni, la prima amica che ha una bambina! E adesso questa bambina è una donna.
0: Ah già, dunque se va verso l'università andiamo già ai 17-18 anni.
1: Sì,
0: insomma.
1: Signor Claudio. Quindi volevo capire con i sorrisini, ma voi avete un momento in cui vi siete sentiti un po' vecchi oppure un momento in cui vi siete sentiti giovani? O normalmente lei si sente più vecchio o più giovane?
0: No, sempre giovane, signora Carlotta.
1: Anche perché lavorando a Radio Sorriso, che è la radio più giovane che mai, giustamente non è che possiamo sentirci vecchi.
0: Assolutamente.
1: Io ho questo momento di defiance, ma poi appena prendo il via,
0: basta, tutto passa, allora proprio è come la classica nuvola di, insomma, passa via
1: come la nuvola di Fantozzi.
0: Eccola lì,
1: quella non passa,
0: quella infatti era sempre ferma, costante. Poi abbiamo una piccola nuvola di passaggio, insomma, in un clima estivo.
1: Vabbè, ma non è che mi sento triste,
0: ci mancherebbe.
1: Il fatto che il tempo passi è una delle pochissime certezze che abbiamo nella vita.
0: Cara signora Carlotta, per fortuna che passa, quando non passerà più le cose sono
1: ci vorrebbe anche un piccolo gesto apotropaico.
0: Poi lo faccio, non importa. Bene, ci fermiamo qui. Allora, ci fermiamo qui, cari sorrisini. Per quanto mi riguarda, noi ci risentiremo domenica pomeriggio con Fortemente Domenica, ovvero i pomeriggi dei di festa di Radio Sorriso. Riprende dopo la pausa vacanziera estiva, anche la Formula 1, il Gran Premio di automobilismo dall'Olanda, da Zandvoort. Un weekend questo, da domani ripartirà anche, partirà il campionato di calcio di Serie A 26-27. Insomma, uniremo come sempre la musica e lo sport. Ci salutiamo con Susanna Pepe, uno tra i tanti grandi successi dei Pooh, Non lasciarmi mai più. E lei, signora Carlotta, non mi lasci, insomma.
1: Ma io le sto attaccata come una cozza allo scoglio, signor Claudio.
0: Bene, grazie sorrisini, buon fine settimana, come sempre fare festa con testa e buona vita.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sorriso.
3: Radio Sorriso.
4: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Sorriso.
0: È il momento di I colori della musica.

E non era per incensarmi, perché parte Cleopatra, ma poi arriva Carlotta. Era l'orchestra di Ilaria Cenciarini con questa cumbia che ci trasporta in un tempo lontano, ma spero che nessuno di noi si senta una mummia. Infatti oggi volevo domandarvi se tendete più a sentirvi vecchi o a sentirvi giovani, perché a me oggi è proprio capitata così tra le scapole, diciamo, questa sensazione di essere del tempo che passa. Non dico tanto di essere vecchia, però proprio ho sentito il peso, no? Ho detto mamma mia, è vero che non ho più 20 anni. È bello avere 20 anni, è bello anche poi progredire, per carità, però quei 20 anni rimangono sempre forse un picco. Voi cosa ne pensate? Raccontatelo a Radio Sorriso chiamando lo 0423 7366 80 7366 81, o mandandomi un messaggino o una bella nota vocale al 345 48 45 663. Noi partiamo a ballare, naturalmente siamo qui apposta, e allora arrivi per voi Atos Mancini col Paso Doble, Il Mio Concerto.

Ed è Bella Romantica, cantata da Mauro Levrini, la canzone che l'amico Sergio di Zimella voleva dedicare a sua moglie Lucia. Un bel momento romantico per iniziare la trasmissione come si deve. Grazie Sergio, un abbraccio a te. E un abbraccione anche ad Antonio di Mantova, che mi dice riguardo l'argomento che vi ho proposto oggi pomeriggio: beh, io ho 86 anni e mi sento meglio adesso di quando ne avevo 23, quindi si sente sicuramente più giovane. E il segreto è uno: eliminare lo stress, perché quando siamo stressati digeriamo male e da quello parte tutta una serie di magagne, mentre quando si è stressati, si è tranquilli, rilassati, si digerisce bene e anche tutte quelle rognette psicosomatiche vanno a sparire. E sono parole molto molto sagge, caro Antonio, facciamone tutti tesoro. Salutiamo anche Laura Cervarese. Ciao Laura, buon pomeriggio a te. Per te arriva adesso Sandrino Piva con la sua moto.

Ed era l'orchestra di Alessandro Mangani con L'onda linda, e speriamo proprio che descriva anche una bella situazione per chi è al mare in questo momento. Amore, onde, bagnetti, magari con la pioggia forse un po' meno, però insomma dai, un po' di fresco ci sta, che dite? Salutiamo Tony Merrick, che anche lui mi dice: mi sento molto giovane, e il mio sentirmi giovane dipende anche dallo sport. Io faccio un sacco di sport tutti i giorni, sudo, elimino le tossine e in questo modo mi mantengo in salute e giovane. Certo, è una questione fisica, ma molto spesso è anche una questione mentale. Uno può essere in forma smagliante, ma magari sentirsi un po' vecchio di mentalità, così come magari uno ha dei problemi fisici e invece poi è molto aperto di testa. C'è anche questa cosa da considerare. Fatemi sapere la vostra. Oggi parliamo di chi si sente vecchio o giovane, e intanto per salutare l'amico Tony parte Titti Bianchi con Cuore Bandito.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
7: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
9: Sono le 17 e un minuto.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. A 3 anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, circa 400 persone hanno riempito la piazza di Campo Nogara a Venezia per dire no al silenzio e all'indifferenza. La comunità si è stretta davanti al municipio per ricordare Tania Terrin, assassinata da Dino Keber, che non accettava la separazione della coppia. Domenica ha tolto la vita alla donna e poi a se stesso. Un uomo di 58 anni è deceduto nella sua abitazione di Caorle, Venezia, dopo essere stato investito al volto dal tappo di una bombola da subacqueo mentre la stava regolando. È accaduto ieri. A dare l'allarme e a trovare il corpo è stato un vicino di casa. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Il corpo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. L'approvazione in prima commissione degli schemi di intesa definitivi rappresenta un passaggio decisivo nel percorso verso l'autonomia differenziata. Così l'assessore regionale del Veneto, Filippo Giacinti, commentando il via libera espresso dalla prima commissione consiliare alla proposta di deliberazione amministrativa numero 14 per ulteriori forme e condizioni di autonomia. È tutto.
9: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Sorriso. Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

flash, che poi mai, magari è passato, eh. Allora io saluto Virginia di Vicenza che dice: io ho sempre lavorato, ora sono in pensione e mi sento molto giovane sia dentro che fuori, mi comporto proprio da giovane. Brava la nostra Virginia, così si fa. Mirka in quel di San Giovanni Lupatoto invece dice: io mi mantengo giovane grazie a Radio Sorriso, perché io accendo Radio Sorriso ogni mattina come prima cosa, prima ancora di fare colazione, e questo mi dà l'allegria e il buon umore necessari per affrontare la giornata, la vita e le piccole faccende di tutti i giorni. Brava la nostra Mirka, ti meriti proprio un bel ballo di gruppo, c'è per te Alberto Crepaldi con Panna e Caffè.

Ed è Maria Elisa Bernardini con Come un sogno. Questa è la canzone che mi ha richiesto Tiziano dalla provincia di Verona, dicendomi anche: io mi sento molto giovane, ho 68 anni ma mi vesto tutto colorato e giovanile, e mi dicono che insomma li porto bene e non dimostro gli anni che ho. Vedi, bravo Tiziano, complimenti, complimenti. Anche darsi un po' di allegria appunto con dei bei vestiti colorati è un ottimo metodo. Saluto anche Anna di Verona che mi dice: io mi sentivo 40 anni fino all'anno scorso, poi con qualche problemino fisico adesso me ne sento 90, ma l'importante è la buona volontà, voglio tornare al più presto a sentirmene 40. Quindi mai perdere la forza morale, vero Anna? Un bacione a te, ti auguro proprio di tornare prestissimo a sentirti molti meno anni di quelli che hai. E questo è un valzer per invogliare tutti quanti a pensare positivo. Si intitola Ricordo, ce lo suona Ruggero Passarini.

0: Ed era Manuel Malanotte con Viva la Tarantella che ci ha fatto scatenare in questo momento di grande concitazione, oserei dire. Perché ci piace scatenarci a ballare, ogni tanto riflettiamo anche, arriva anche un messaggio vocale, sentite cosa ci racconta un amico di Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso, siete bravissimi, vi ascolto sempre.
0: Grazie.
1: Io ho la mente giovane e vedo a 360 gradi. È una memoria d'elefante.
0: Bravo, complimenti.
1: Comunque ho 57 anni. Bene, vi saluto tutti, sono Stefano da Spilimbergo. Ciao, siete bravissimi. E se potete, mettete una bellissima canzone di Vita. Ciao.
0: Ciao, buona giornata, poi vediamo se riusciamo ad accontentarti. Buon pomeriggio Stefano, grazie per il tuo contributo. Per chi non l'avesse capito, oggi vi sto domandando se vi sentite più vecchi o più giovani, e perché, e per come, e quando è capitato, perché io oggi ho avuto l'illuminazione, ho detto caspita, la figlia della mia amica tra un paio d'anni inizia l'università e mi sta chiedendo consigli su come orientarsi, sulle scelte, e io sono rimasta basita, perché a me sembra di aver finito io l'università l'altro giorno. Mamma mia ragazzi, non è proprio così effettivamente. Arriva per voi Angelo Centamori con Amore di Contrabbando, una bella cumbia che nella sua trasgressività probabilmente ci farà comunque continuare a sentire giovani.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Nuovo messaggio da Sara: oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
4: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale, è Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non squace mai.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso.
9: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 7366 80. Chiedilo a Radio Sorriso.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

E rientriamo nello studio di Radio Sorriso e salutiamo l'amica Sonia di Conegliano che ci ha richiesto questa canzone, L'amore, cantata da Pietro Galassi e Marianna Lanteri. E qui su Radio Sorriso, miei cari, manca poco al momento di salutarci e noi continuiamo a ballare. Arrivano Antonella e Aurelio con la polca, Tutti in crociera.

degli 883 con Valentina e Andrea Fiorentini, sono le 17:46 minuti, è giunto il momento di ricordarvi, lo sapevo che eravate tutti in ansiosa attesa di sapere quando sarebbe stato il prossimo pranzo di Radio Sorriso, e allora io vi dico che sarà domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso con ovviamente i nostri speaker, tanta allegria, divertimento, musica, ballo, ottimo cibo naturalmente e la presenza di Graziano Cianni e di tanti altri ospiti che scopriremo prossimamente. Voi rimanete assolutamente collegati con noi su sorriso.it, a breve troverete anche il menu per scoprire quali sono le delizie che verranno mangiate in questa situazione, non vedete l'ora. E allora, ristorante Belvedere di Tricesimo, 4 ottobre, domenica 4 ottobre, prenotate il vostro posto chiamando lo 0423 7367, in orario ufficio come sempre, 42 euro tutto compreso è il nostro menù, e visto che ci sarà con noi Graziano Cianni, beh, ci ascoltiamo un suo bel brano, magari una bella novità. Questa è Ladro di Sogni.

0: Ed abbiamo fatto un salto anche a Memphis con Daniela Cavanna qui su Radio Sorriso. Miei cari amici, è già arrivato il momento di salutarci. È qui pronto Patrick che vi terrà compagnia fino alle 20. Ciao Patrick.
1: Ciao Carlotta, buonasera amici di Radio Sorriso.
0: Tu ti senti vecchio o ti senti giovane?
1: Allora, per l'età che ho mi sento giovane.
0: Bravo.
1: Nel senso che insomma 50 anni quasi, però sinceramente di testa e di personalità mi sento un trentenne.
0: Perfetto, perché oggi si parla proprio di questo. Oggi pomeriggio ho un po' cambiato l'argomento perché ho detto caspita, io ho avuto sta botta oggi che ho detto caspita quanto è passato il tempo, quanto tempo è passato, i miei amici hanno i figli che vanno all'università, ma all'università ci andavamo noi l'altro giorno, e quindi mi sono dovuto un attimo resettare. E lo sto chiedendo anche ai nostri sorrisini: voi vi sentite giovani? Vi sentite vecchi? Continuate a raccontarlo a Patrick. Noi ci sentiamo domani mattina presto. Pensate un po', attenzione.
1: Mattiniera.
0: Mamma mia. Un bacione a tutti, un buonissimo weekend. Adesso arriva Alex Villani con il Mambo. Questo è Taffy. Un bacio, ciao Patrick.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Sorriso.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Sono le 18:02.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buonasera da Umberto Cascone. Netanyahu non è intoccabile, così il ministro della giustizia turco Görlek dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara per il primo ministro israeliano. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Tel Aviv replica: Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. L'America è odiata in tutto il mondo, meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, così il presidente iraniano Pezeshkian. Trump intanto sostiene di aver annientato Teheran. Il comando militare americano stima 660 milioni di barili di petrolio transitati attraverso Hormuz da maggio. I Paesi Bassi, l'ultimo stato in ordine di tempo ad annunciare trasferimenti di migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. L'Ungheria annuncia invece tolleranza zero, non accetteremo clandestini né verseremo quote come misura di compensazione. Sulle nuove regole abbiamo indicato la rotta all'Europa, ora siamo molto più tutelati, così Meloni replicando alle accuse di fallimento sull'immigrazione mosse dalla leader del PD Schlein. Poi la premier aggiunge: dal 2023 respinte 80.000 richieste di presa in carico da altri stati membri. Disagi per il maltempo nel nord Italia, dove è allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Nella Bergamasca 6 paesi evacuati. Lungo la statale Cisa un maxi allagamento ha causato la chiusura di un tratto di 5 km. In Lunigiana salvate 3 persone rimaste sotto una frana. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio, scrive sui social. Occasione ghiotta dunque per Alcaraz, che ieri ha annunciato il suo rientro in campo proprio a New York dopo mesi di stop. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Care amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
15: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
14: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro. Noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
20: Sorriso.
21: È il momento di cocktail di sera.
22: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo la band di Lara Agostini per questo Immagina, questo bellissimo brano che abbiamo ascoltato ora su Radio Sorriso. Sono le 18 e 10 minuti primi in questo venerdì 21 agosto in compagnia del vostro Patrick. Buonasera a tutti amici di Radio Sorriso e vi mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio a tutti voi che siete all'ascolto della radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane. E vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta fino alle ore 20. Sono il 345 48 45 663 per i vostri messaggini via WhatsApp, oppure anche un vocale se volete, così lo mettiamo in onda, oppure telefonatemi allo 0423 73 6680 o 73 6681. Aspettando le vostre belle dediche richieste, andiamo ad accontentare subito l'amica Enrica di Treviso che ci scrive: ciao Patrick, sono Enrica di Treviso, per favore potrei ascoltare la canzone Romanzo d'amore di Bagutti, grazie per la compagnia che ci fai. Allora cara Enrica, io ti mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio e ti accontento subito con Bagutti, Romanzo d'amore. Eccolo qua, tutto per te carissima Enrica, un bacio.

E a tempo di cumbia ci siamo ascoltati Daniele Desideri con Alexa, questa bellissima cumbia su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 per le vostre belle dediche e richieste. Il 345-4845-663 il numero WhatsApp per richiedere la vostra bella canzone preferita, oppure telefonatemi allo 04-2373-6680 o 736681, come hanno fatto gli amici che vado ad elencare adesso. Sono Iole, Francesca, Cristina e Marco, che ci chiamano da Santa Cristina di Quinto di Treviso, però loro stanno ritornando dalle vacanze, quindi ragazzi un buon rientro a voi per queste belle vacanze che avete trascorso in compagnia. Salutatemi ovviamente anche Bruno e tutta la famiglia, un abbraccio grande anche a voi. Salutiamo ovviamente anche l'amico Walter di Buia, che ci ha richiesto la prossima canzone che andremo ad ascoltare, che è Buonanotte amore mio di Patrizia. Walter dice: io ho 84 anni, però sinceramente me ne sento addosso molti molti di meno, addirittura tanti mi danno 20 anni di meno. Quindi Walter, mantieniti così, io ti mando un abbraccio mantieniti così, perché insomma dimostrare 20 anni di meno non è proprio una cosa da tutti i giorni, eh. Complimenti. E andiamo a salutare ovviamente anche l'amica Grazia. Grazia e Walter, ciao ragazzi, un abbraccio grande. Gli amici di Camisano Vicentino che ci richiedono una canzone a mia scelta. E allora intanto ascoltiamo Buonanotte amore mio, e poi per Grazia e Walter ascolteremo Tu sei la fine del mondo con Marco e il clan. E allora pronti che si parte con Patrizia, Buonanotte amore mio.

ci siamo ascoltati Marco e il clan Tu sei la fine del mondo per l'amica Grazia e l'amico Walter di Camisano Vicentino. Ciao ragazzi, un abbraccio a voi e a tutta la vostra bellissima famiglia. E adesso andiamo a salutare, ad accontentare. Intanto saluto Maria di Marghera che mi ha telefonato per dei saluti. Ciao Maria, ti mando un abbraccio. E poi salutiamo l'amica di Rita di Vallese di Oppeano in provincia di Verona, che vuole fare tanti auguri di buon compleanno a Federico per il suo appunto compleanno dalla fidanzata Noemi, il papà Remo, la mamma Giuliana, lo zio Giuseppe e tutti gli amici e parenti che si uniscono in questo giorno di festa per festeggiare appunto Federico. Tanti tanti cari auguri, buon compleanno anche da parte nostra di da tutti gli amici di Radio Sorriso. E allora Rita di Vallese, per te caro Federico, ha scelto una bellissima canzone che appunto corona il compleanno, corona quell'anno in più. E allora arriva Ornella Nicolini con Un anno in più. Tanti auguri Federico, buon compleanno da parte nostra e ovviamente da Rita e da tutti gli amici.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Sorriso
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Sorriso.
12: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ringraziamo anche le Edizioni Saproject per il brano del mese con Daniele Cordani. Abbiamo ascoltato questo mojito, la voce di Pamela. E adesso andiamo a salutare l'amica Maria di Gallio. Ciao Maria, un abbraccio a te e a tutti gli amici dell'altopiano di Asiago che ci ascoltano su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi venerdì 21 agosto, sono le 18:39, sarete in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20, quindi aspetto le vostre belle dediche richieste, come ha fatto appunto Maria di Gallio, che ci ha richiesto una canzone di Omar Codazzi dal titolo Sentimento d'amore. E assieme a Maria vado a salutare anche l'amica Vanina di Signoressa, che anche lei voleva una canzone di Omar Codazzi, quindi accontentiamo due piccioni con una fava. Ciao Vanina e ciao Maria, e per voi arriva questo Sentimento d'amore, ma che sia veramente grande. Omar Codazzi per voi.

con Luca Canali, la voce di Vanessa. Abbiamo ascoltato questo straniero a tempo di cumbia, ragazzi. E adesso andiamo a salutare l'amica Dina di Rodeano Alto, insieme a Solidea, che mi hanno mandato una foto veramente speciale, perché insomma a queste ore sarebbe un po' particolare mandare delle foto del cibo, perché io avrei anche un po' di fame, ragazzi. Comunque complimenti Dina, anzi Solidea, perché Solidea ad occhio e croce sono due tostoni grandissimi con il pomodoro e la burrata al centro, mi sembra. Comunque complimenti, perché so che Solidea è sempre una brava cuoca e questo sarebbe un piccolo aperitivo. Complimenti. E adesso andiamo a salutare gli amici che ci hanno mandato il messaggino. Intanto salutiamo gli amici di Torre di Mosto, gli amici Fiorenza, poi salutiamo Bruno, Rosa, Alessandro, Alessio, Marina, Gianni, che vorrebbero ascoltare la canzone di Rossella Ferrari e i Casanova, sei la fine del mondo. E allora, carissimi, per voi arriva questa bella canzone, però anche per Mauro e Marina di Paese, a cui mando un abbraccio grandissimo. E allora ascoltatela subito e arriva sei la fine del mondo, Rossella Ferrari e i Casanova per voi. E poi accontenteremo l'amico Ugo della Carinzia con Alex Milani e Federica Cocco, Resta qui. Intanto Rossella Ferrari e i Casanova.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Scusate, ero al telefono, ma gli ascoltatori chiamano, quindi Radio Sorriso risponde. E adesso, ragazzi, pronti? Dopo aver accontentato l'amico Ugo della Carinzia, io voglio ritornare un po' alle diciamo alle tradizioni, perché con il sax di Fiorenzo Tassinari ci ascoltiamo questa opera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423-7367.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 19 e 3 minuti.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco russo in pieno giorno a Kryvyi Rih, un drone contro un centro commerciale, almeno 5 morti e 52 feriti. Attacco terroristico ignobile e cinico, dice Zelensky. Lunedì vertice dei volenterosi, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev in video call anche Meloni. Erdogan è un dittatore antisemita che cerca di coinvolgere la Siria nella sua aggressione a Israele. Non ci faremo intimidire, questa la reazione di Tel Aviv al mandato di cattura internazionale per genocidio spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Le nuove sanzioni sono un film già visto, stessa storia, bulli diversi, falliranno. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi sfida Trump sulla nuova guerra economica. Il presidente Pezeschian è invece più calcolatore, meglio porre fine alla guerra oggi, dice, con l'America odiata da tutti. Almeno 3 feriti, di cui 2 gravi, nell'attacco in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. L'assalitore, che ha usato una spada o un macete, è stato arrestato dopo essere stato colpito dal fuoco della polizia. Sarebbe un ex studente con precedenti per aggressione e disturbi psichici documentati. Il maltempo nel nord Italia, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oltre 400 evacuati tra le province di Bergamo e Brescia. Danni e disagi anche in Liguria, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e Trentino. Chiuso per allagamenti un tratto della Cisa. In Lunigiana salvate 3 persone da sotto una frana. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, scrive sui social, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, buono l'esordio delle ragazze dell'Ital Volley agli europei, vittoria per 3-0 con la Croazia. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
15: Più giovane che mai.
16: Ma quindi davvero?
9: possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
15: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

New York, New York con Orietta, Renzo il Rosso per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi venerdì 21 agosto sono le 19:10 in compagnia del vostro Patrick sulla radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane. Andiamo a salutare subito l'amica Norma di Noale, a cui manda a cui mandiamo un abbraccio, e lei ovviamente manda un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Ciao Norma, sempre grazie per ascoltare la tua radio preferita, un abbraccio. E salutiamo ovviamente anche l'amica Luciana da Brescia, che ci ha richiesto una bella canzone di Franco Bastelli dal titolo Amore, ma poi. E poi accontenteremo Rita di San Daniele del Friuli, che vado ad abbracciare, con Bisbetica, una bella mazurka con la vera Romagna folk. Intanto ci ascoltiamo Franco Bastelli per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Amore, ma poi.

E ci siamo ascoltati questa bella mazurka alla bisbetica con la vera Romagna Folk per l'amica Rita di San Daniele del Friuli. E allora vi ricordo, ragazzi, domenica 4 ottobre arriva il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. E allora, ragazzi, saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Restate sintonizzati, mi raccomando, per scoprirli. Ricordo che il menù è 42 euro tutto compreso. I dettagli del menù e di questa grande festa li trovate su sorriso.it, e ricordo sorriso scritto con 3 R. E prenotate il vostro posto, oppure per tutte le informazioni chiamate lo 04 23 73 67 in orario d'ufficio. E adesso andiamo ad accontentare un'amica, l'amica Mary, che dedica al marito Pietro, con tanti auguri di una pronta guarigione, una bella canzone allegra. Allora, carissima Mary, ho scelto per te questa bella canzone che cantavano Cochi e Renato, in questo caso i Mirage, per voi Libe Libelà.

Ruggero Scandiuzzi per voi con Applausi in Paradiso, questa grande canzone. Adesso ragazzi andiamo sempre con le belle canzoni, però arriva il maestro Dante Torricelli con il suo pianoforte Honky Tonky Train Blue.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Sorriso!
4: Cari amiche!
5: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Sorriso!
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per questo bellissimo brano. Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso con Dillo alla Luna. Vi ricordo anche i numeri 345-48-45663 per la vostra richiesta via messaggino, oppure telefonatemi allo 04-23-736-680 o 736-681. Per questi ultimi minuti di Cocktail di Sera, intanto vi faccio ascoltare la voce di Checco e la B-Band. Checco, ciao, un abbraccio anche a te, so che ascolti sempre Radio Sorriso, e arriva uno dei suoi più grandi successi. Ascoltiamo Il Re dei Pagliacci.

E questo era Checco e la B-Band con il re dei pagliacci qui su Radio Sorriso. Sono le 19:43 minuti in questo venerdì 21 agosto con il vostro Patrick. E adesso andiamo sempre in musica perché arriva la voce di Monica dei Rodigini con questa bellissima canzone, una bella begin dal titolo Nel cuore delle donne. Sicuramente nel cuore di tutte le donne di Radio Sorriso c'è la radio più giovane che mai.

siamo ascoltati Domenico Cerri con la luce, la mia luce dei pensieri per l'amico Angelo di Bologna che ce l'ha richiesta via WhatsApp. Ciao Angelo, grazie per ascoltare Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ripeto sempre, anche la radio delle grandi orchestre italiane. Andiamo a salutare anche in un attimo l'amica Sandra di Gemona del Friuli che ci augura una buona serata, e poi salutiamo anche l'amico Andrea di Vicenza che dice il tramonto è la musica che apre la notte. Grazie mille, ciao Andrea, un abbraccio anche a te e grazie per aver interagito insieme a noi in, tramite WhatsApp al 345 48 45 663. Siamo giunti al termine ormai di queste due ore insieme in questo cocktail di sera con Patrick, e allora io vi saluto, vi auguro veramente di trascorrere una buona serata in famiglia, ma soprattutto, come dico sempre, con le persone che vi fanno stare bene. Un abbraccio a tutti voi, io per quanto mi riguarda sarò qui dalle 12 alle 15 domani sabato 22 agosto, quindi trascorrete una buona serata, un abbraccio a tutti e vi lascio con una bellissima canzone, la canta Veronica Cuneo e questa è E la neve cadeva. Un abbraccio a tutti voi, buona serata sorrisini, vi aspetto domani dalle 12 alle 15 qui in diretta su Radio Sorriso, e se qualcuno vi chiede appunto che radio ascoltate, dite sempre che ascoltate la radio più giovane che mai, che è Radio Sorriso. Ciao a tutti dal vostro Patrick, un abbraccio e buona serata.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 20 e 2 minuti. Radio Sorriso Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Dopo il passaggio temporalesco di oggi, nella giornata di domani sul nord Italia ritornerà un po' di alta pressione a favorire maggiore stabilità. Mattinata variabile tra sole e qualche nuvolamento, gli ultimi possibili piovaschi sull'estremo nord-est. Durante il pomeriggio cielo sereno, poco nuvoloso, una bella giornata pienamente estiva ma di caldo gradevole, ben sopportabile, con massime ovunque sotto i 30 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: di sorriso è tutta da ballare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Sorriso!
0: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
11: Certo, le mie mani ti
0: i successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
11: Le mie mani ti
0: in compagnia di Alex.

Buonasera cari sorrisini, abbiamo iniziato il nostro appuntamento di Sorriso Grandi Firme di questo venerdì 21 agosto con la grande voce di Annalisa Simeoni e il brano Io, Tu e le Rose, un brano di Orietta Berti scritto da Mogol, Alberto Testa e Elvio Monti, anno 1967. Il brano parla di un amore finito e del ricordo di una relazione ormai lontana. Le rose rappresentano la bellezza e la nostalgia di quel rapporto. Brano presentato al Festival di Sanremo proprio del 67, dove arrivò seconda. Una canzone melodica italiana tipica degli anni 60. Proseguiamo e alziamo un po' il ritmo con la grande voce di Patrizia. Ascolteremo un successo di Rosanna Fratello del 1971. Stiamo parlando di Sono una donna, non sono una santa. Un brano che racconta una donna che rivendica la propria libertà, i propri sentimenti, senza voler essere considerata perfetta o irriprensibile. Amore, desiderio, emancipazione femminile. Una canzone melodica italiana molto popolare negli anni 70. L'ascoltiamo con la grande voce di Patrizia, Sono una donna, non sono una santa, con Alex a Sorriso Grandi Firme. A tra poco!

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Penso che un sogno così.

La voce di Graziano con Nel blu dipinto di blu, conosciuta anche come Volare, brano di Domenico Modugno del 1958. Il brano parla del desiderio di libertà e di evasione dalla realtà, immaginando di volare nel cielo insieme alla persona amata. È un brano che parla d'amore, di sogno e di libertà, e vinse il Festival di Sanremo nel 1958. È sicuramente una delle canzoni italiane più famose al mondo. Proseguiamo con Giancarlo e la Santa Monica Band e ascolteremo adesso Nel giardino di Tamara, un brano della Strana Società del 1972. Versione più conosciuta, il brano era quello inciso già nel 71 dalla Quinta Faccia. Il brano Nel giardino di Tamara racconta un'atmosfera malinconica e misteriosa legata al ricordo di Tamara e a un amore perduto. Nostalgia, solitudine, amore sono i temi principali di questo brano, che è stato veramente un famoso successo pop italiano degli anni 70. E noi l'ascoltiamo in questa bella versione con Giancarlo e la Santa Monica Band.

ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Sarà per sempre sì, Roberto Tagliani con questo bel brano, vincitore del Festival di Sanremo 2026, il successo di Salda Vinci, brano che parla di una promessa d'amore eterno tra due persone che scelgono di costruire una vita insieme affrontando anche le difficoltà. Amore, matrimonio, fedeltà e futuro insieme, un bel pop melodico con influenza della tradizione napoletana. Grande Salda Vinci, per sempre sì, con questo brano insomma sono nati diverse anche coreografie riguardo ai balli di gruppo per i nostri amatissimi ballerini. Chiudiamo dolcemente il nostro appuntamento di questa sera con Dania d'Animos Band insieme a Cosimo, Io non ti lascerò mai, una dedica d'amore scritta da Amedeo Minghi per la moglie che se n'era andata solamente da qualche settimana. Un bellissimo brano, un bel riempipista del 2014, una dichiarazione d'amore e di fedeltà in cui il protagonista promette di non abbandonare mai la persona amata. Amore eterno, fedeltà, un legame profondo, una canzone melodica e romantica tipica dello stile del mitico Amedeo Minghi. Con questo bel brano io vi ringrazio per essere stati con me, ritornerò in diretta con voi il lunedì, quindi non mancate, e poi come sempre domani sera la replica di due appuntamenti di lunedì e di questa sera di Sorriso Grandi Firme, quindi un saluto anche agli amici che ci ascoltano in replica il sabato notte. Da Alex è veramente tutto, a me non resta che augurarvi un buonissimo weekend, un bacio, un saluto e un sorriso, ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Sorriso!
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 21 e 3 minuti.
10: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso.
12: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 10.100 ombrellini potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo approfitta dell'estate quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi non ci credi.
5: Sorriso.
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 barra a Udine città, farmacia Santa Maria del Dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22:03.

0: immergetevi in un mare di musica con Sorriso. Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Sorriso.
3: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: notte di sorriso è tutta da ballare.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Sono le 23 e un minuto.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: flamenco.
1: Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane.
2: Più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane che mai. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 2:01. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.